0: www.radioticino.it.
1: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
2: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
3: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
4: 22HBG.
5: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 70-80, oppure
6: Hey Siri,
5: metti 70-80,
6: metti 70-80.
5: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Ogni giorno un nuovo ricordo.

0: Manda un messaggio audio al numero 37 70 88 70 80 con un tuo ricordo sugli anni 70 e 80. Lo sentirai in onda su 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta
1: The Weeks Compilation.
0: 10 ore di top alla carta.
2: 26 settembre 1985. Eccoci anche oggi pronti, i 10 over the top alla carte. Sono qui, Weeks Compilation su 7080.it. Possiamo partire con la nostra classifica, la classifica dei 10 singoli più forti di questa settimana. E lo facciamo partendo dalla decima posizione, che oggi è occupata da Madonna, con questo brano, Angel.

0: Angel di Madonna all'ultimo posto oggi, numero 10, 26 settembre 1985, all'interno di Weeks Compilation. Davanti a lei Freddie Mercury, il leader dei Queen, qui da solo, solista, numero 9 per lui con Living on My Own. Davanti all'ottavo posto Close to Me, i Cure. Numero 7 oggi invece per Bryan Ferry, che andiamo ad ascoltare con Don't Stop the Dance.
1: The Weeks Compilation.

Don't Stop the Dance, questo era Brian Ferry, il settimo nella Wix Compilation del 26 settembre 1985. Davanti a lui, al numero 6, Jennifer Rush, The Power of Love. Quinta posizione invece per Billy Idol, lo ascoltiamo con questo singolo fortissimo, Rebel Yell.

0: Rebel Yell sulle frequenze di 7080.it. C'è spazio per Billy Idol al quinto posto oggi della nostra classifica. Davanti a lui subito invece i Baltimora. Quarta posizione, eccoli qui, Tarzan Boy.
1: Un successo via l'altro. Wix Compilation.

Tarzan Boy coi Baltimora, quarti nella Wix Compilation, l'appuntamento coi 10 over the top alla carta di 7080.it, che oggi vede al numero 3 i Midge Ure con If I Was, davanti, secondo posto, Stevie Wonder, Part Time Lover. E prima di svelare la nostra numero 1, rivediamo insieme tutta la classifica che abbiamo appena ascoltato, dal numero 10 al numero 2. Angel, numero 10 oggi per Madonna, nona posizione per Freddie Mercury, Living On My Own, davanti a lui al numero 8 i Cure, Close To Me. Brian Ferry è settimo, lo abbiamo ascoltato con Don't Stop The Dance. Jennifer Rush, sesta con The Power Of Love. Rebel Yell, al quinto posto abbiamo ascoltato Billy Idol, davanti a lui quarti i Baltimora, Tarzan Boy. Numero 3 per i Midge Ure con If I Was, Part Time Lover di Stevie Wonder occupa la seconda posizione. E al numero 1 di questa Wix Compilation di oggi, 26 settembre 1985, abbiamo David Bowie e Mick Jagger, che andiamo ad ascoltare insieme con Dancing in the Street.

0: Dancing in the Street, David Bowie e Mick Jagger, un super duetto, un super duo per chiudere l'appuntamento odierno di Weeks Compilation 26 settembre 1985. L'appuntamento coi 10 over the top alla carte quindi termina qui e torna domani puntuale con altre 10 posizioni da ascoltare sempre su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carte.

0: presto presso i concessionari che espongono questo annuncio. Arna, e sei subito al Fista.
1: Questa è 7080.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it. Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
3: 37 70 88 70 80.
4: Scusate, non mi sono presentato.
5: Eh sì.
4: Sono Sergio, provincia di Milano. Grazie, un salutone, un abbraccione a tutti.
6: Visto? Bastano le parole giuste.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
7: Quando sei più giovane, ti piace pensare che il mondo sia ai tuoi piedi, che ti debba qualcosa. Quando sei giovane, è così che la vedi.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer,
1: welcome to the future, no?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Beh, salutami il Commodore 64, ma non una cartolina con Franco Bolo. Manchi!
0: 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. 7080.it.
1: Sono le 3:01.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Maresciallo Lo Pepe ha comprato gli occhiali a raggi X e li prova per strada. Vede una ragazza in minigonna, mette gli occhiali, nuda, leva gli occhiali, vestita, mette gli occhiali, nuda, leva gli occhiali, vestita, mette gli occhiali, nuda. Funziona, mannaggia, mette gli occhiali, va a casa, torna la moglie a letto con il postino, nudi, leva gli occhiali, nudi, mette gli occhiali, nudi, leva gli occhiali, sono scassato gli occhiali.
0: Questa è 7080.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
2: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
3: Bene, andate. È tornato vincitore, pronto?
1: 70-80

0: Hey boomer,
1: dia molta attenta al tono. Io sono un bravo ragazzo, ma questo cazzo di caldo mi sta facendo letteralmente impazzire.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Io sono certo di averlo meritato.
3: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
4: Oggi 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, ci porta a Siracusa, dove c'è Santino con questa sua classifica. Queste sue 10 canzoni preferite tra gli anni 70 e 80. Direi di iniziare e subito allora con noi c'è la numero 10.
3: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita. E sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Siamo nel 1980 con questa canzone di Renato Zero, Amico, oggi numero 10. La classifica continua, Tony Esposito con Kalimba de Luna al numero 9, numero 8 Franco Califano, La mia libertà, Gianni Togni con Luna al 7, al 6 Loretta Goggi con Maledetta primavera. Ci fermiamo e ascoltiamo la numero 5.
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

0: con Ma quale idea, la canzone che oggi è al numero 5 in questa classifica di Santino di Siracusa. Al numero 4 c'è Claudio Baglioni con Strada facendo.
1: Segnala 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Questa è 7080.it.

questo è 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Siamo con questa classifica di Santino, abbandoniamo la numero 4, andiamo adesso nel 1980, arriva questo brano di Lucio Battisti.

siamo entrati nelle tre posizioni più importanti di questa classifica. Lucio Battisti, Una giornata uggiosa, al numero 3. Al numero 2, ecco arrivare anche I ricchi e poveri.

0: Siamo a Siracusa e Constantino con la sua classifica. Questa è la numero 2, Ricchi e Poveri con Sarà perché ti amo. Al numero 1, Alan Sorrenti.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: 1980 per questo pezzo, Non so che darei di Alan Sorrenti, oggi prima posizione nella classifica di Santino. Io sono arrivato alla conclusione, aspetto sempre le vostre scelte musicali e vi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Chi è quel gruppo di cannibali? È 3 ore che gira intorno a quella persona con l'acquolina in bocca. Cannibali, fate vedere, chi c'è lì in mezzo? È Giuliano Ferrara. Ma... E poi non si può mangiare, no? Non si può, no? Su, lo so che è un bel bocconcino, ma non si può mangiare. Cannibali, obbedite, tornate con gli africani, su, buoni. E lei Ferrara se le va a cercare le battute. Ci mette proprio lì accanto ai cannibali, scusi, eh.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi e
6: questa sembra la mia voce.
5: Senza paragoni.
6: Ma io non ho mai registrato questo spot.
7: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
8: Allora, il mio primo disco, anzi la mia prima cassetta, perché negli anni 70 io ero piccolo e ci pensavano i miei fratelli a comprare i dischi e quelle cose lì. Quando poi negli anni 80 sono diventato adolescente, mi ricordo che la prima cassetta che mi sono comprata è stata quella della compilation, che poi ha venduto tantissimo, è diventata famosissima, Mixari.
2: Questa è 7080.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
9: Basta, basta con sti bibibibibi, avete tutti i sacri cugliuna.
2: 7080.it presenta C30.

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. 7080.it.
1: Sono le 4 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: E sulla bontà di questa fanciulla non ci sono dubbi, eh? È suo cognato che mi pare un po' scarsetto e deficiente.
4: Che ha detto, scusa?
3: No, si diceva col principe che evidentemente lei ha delle esigenze spirituali che la contessa non poteva soddisfare. Mentre questa fanciulla si vede subito che è capace di ridestare dagli antichi torpori la colonna fallica che giace addormentata nella notte di Morfeo. E come sacerdotessa di Priapo sa infondere all'antico pilastro quell'eros esovito che, insomma, glielo intorno.
4: Ma va a cagare, vai.
0: Questa è 7080.it.
5: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
7: lexmcl.it. Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
8: Che hai da proporre, forestiero?
7: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
8: Affare fatto.
9: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
10: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
9: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
10: 0331 59 33 77.
11: 0331 59 33 77.
0: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. Info @planetmedia.it.
12: Info @planetmedia.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Se non la fai finita io te incapretto al divano, quant'è vero Iddio, te chiudo a chiave in camera tua.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Giuro che te venno allo stracciarolo, anzi prima te meno e poi te venno allo stracciarolo.
0: 7080.it presenta Over the Top, il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox. Numero 5.

0: Avete ascoltato Over the Top, Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Ferrari, il vino che conserva il sapore festoso della vendemmia.
0: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? 7080.it. Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.

0: Hey boomer!
1: Ma mori ammazzato te, tua madre e tutta la razza sua.
0: Gli anni 70 e 80. Gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
1: Se non la fai finita io te incapretto al divano, quanto è vero iddio, te chiudo a chiave in camera tua. Giuro che te venno allo stracciarolo. Anzi, prima te meno e poi te venno allo stracciarolo.
0: 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

0: radio80.it.
1: Sono le 5.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: In una città ci sono tante cose, i viali, la gente per le strade, le case, e nella casa c'è anche lei. Guardatela, si vede che porta calze Rede.
4: Ah, le calze Rede.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
0: lexmcl.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
0: info@planetmedia.it. 7080.it.

0: Ci stai ascoltando in DAB? Fallo anche in cuffia. Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.
1: Sicuro, matematico, non c'è niente da fare.
2: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
3: Buon 1970. Rispetto agli ingessati Pippo Baudo del 68 e Nuccio Costa del 69, la presenza di Enrico Maria Salerno in conduzione al Festival di Sanremo porta una maggiore scioltezza nella conduzione. Per gli ascolti, la stima parla di 25 milioni di telespettatori, cui si devono sommare coloro i quali seguono il festival in Eurovisione.

0: Polaroid, l'istantanea della tua vita.
1: E in tema di Eurovisione, ad Amsterdam il nostro paese è rappresentato ad Eurovision per la prima volta dal vincitore di Canzonissima, Gianni Morandi. La sua Occhi di ragazza si classifica all'ottavo posto su 12 partecipanti. Tra gli autori del brano, Lucio Dalla.

0: Polaroid, 20 istantanee lungo 20 anni.
1: Tornando a Sanremo è anche il Festival dei Giovani. Dino Drusiani, figlio di un meccanico di biciclette, è reduce dal concorso Voci Nuove di Castrocaro, così come Lucia Rizzi, liceale, la quale candidamente afferma in un'intervista che la sua canzone in gara non le piace. Invece il neanche 17enne Rosalino Cellamare è accompagnato al festival da mamma e zia.

0: 8080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.

0: Asciugamani Finis, calze di marca. Sono i regali che vi fanno risparmiare almeno 150 lire per ogni litro di cera emulsio. Cera emulsio.
1: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
1: lexmcl.it.
3: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
4: Buonasera, vorrei sentire Ti amo di Umberto Tozzi, dedicato ovviamente a mio marito.
5: Ma cosa mi dici mai?
4: Un saluto dalla Perla della Muzzasca.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: Dai sempre il meglio di te e dalla vita pretendi il meglio.

0: 70.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Non pensavo che fosse così dura. E tu hai fatto tutte queste cose?
2: Neanche un
3: 80/40, 30 minuti con le

0: 8040. 30 minuti con le più forti degli anni 80.
1: 1, 2.
0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Bisogna accendere l'apparecchio, poi si deve premere qui. 1, 2, 3. E dovrebbe partire la musica. Ecco, invece non parte.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: 8080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
0: 7080.it.
2: Sono le 6 ed un minuto.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Ma insomma, me la fa o non me la fa Tignizione?
5: La signora è fatta, gliel'ho fatta.
6: T'ha fatto male?
4: Ma se questo c'è la mano che è la piuma, ma che ha fatto male?
5: Ah giovano, sta mano può essere ferro e può essere piuma. Oggi è stata una piuma, chi è?
0: Questa è 7080.it.
7: Ma dov'è finito il gelato?
8: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
7: Come sarebbe a dire?
8: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
9: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
10: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
11: lexmcl.it. Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia, dentro la storia un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
12: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
13: 37 70 88 70 80.
14: Solo musica anni 70.

0: Ti piace la nostra musica?
1: NCS, non ci siamo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Cartellino rosso, espulsione!
0: 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: è la prima colazione dei telefilm americani. Io ho un nipotino che da quando ho visto Happy Days pretende un litro di latte, core flesh, uovo al bacon che sarebbe prosciutto tagliato per fritelle, melassa. Io già non ho impiegato a Lenel. Come fa a darci tutta quella roba lì? Se ce l'ho la mattina, in confidenza me l'ha detto, papà, se alla mattina io ci do tutta quella roba lì, a pranzo cosa devo dare? Un vitello intero per primo, un orto per contorno e un agrumeto per tutto.
1: Alto gradimento.

0: Per un uomo vero come me, questa è l'età giusta. Basta con le soluzioni avventurose. Alla mia età, come dice il Mantegazza, l'uomo ha bisogno dei famosi 3C. Carezze, caldo, comodo. Non è mica facile. Tratto signorile col sesso debole. Serietà sul lavoro. Niente compromessi. Poca confidenza con la gente. Poche ma scelte pubbliche relazioni. Allargare i propri orizzonti. Niente bar, niente circoli, un po' di chiesa. Aspetto fisico. Aspetto morale. Aspetto un mese e mi sistemo.
1: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento. Il varietà radiofonico di 7080.it.
1: Una produzione K-Vox.
0: Hey Boomer!
2: No, non faccia lo spiritoso.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Perché lei o cambia o verrà licenziato.
0: 7080.it presenta Discount. Il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount.
1: Discount.
0: Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
2: Pazzo! L'uomo che amo è un uomo molto in vista, è forte, bruno e ha il baffo che conquista.
3: Amore, quell'uomo sommi.
4: Oh yeah yeah yeah yeah yeah.
0: Questa è 7080.it.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
7: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
6: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
7: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
8: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
9: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
10: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
11: Ciao, sono sempre Gazzella da Milano, la solita, tutta quella voce tutta così.
12: Sarebbe a dire?
11: Donna Rouge, fake, sempre per il mio amore John. Ho tanta voglia di fare l'amore con te.
12: La Madonna.
11: Tutto il giorno, tutta la notte, sempre ti voglio. Dai, va bene, me l'ho mandata in onda.
12: Ma da quando?
11: Col giro, col pezzo questo qua, dai. Dai che siete bravi, dai.
13: Oh, andiamo, non è vero.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
14: Gli uomini guardano le donne per vederle. Le donne guardano gli uomini per essere viste.

Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. Su 7080.it tutti i giorni è l'ultimo giorno di scuola. Wake up, un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Vespa, la tua aliana da città.
2: Io Vespa, tu Jane.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.it.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Nel paese felice è arrivato il cinematografo che piace a tutti.
2: E piace a Salvatore.
0: 1975. I ricchi e poveri pubblicizzano la merenda con la Fiesta. Alle avventure del gigante amico si uniscono i momenti snack e quelli rock.
3: E piace a Lulu con i suoi occhi blu.
4: E che? C'ho scritto Giocondo.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops,
1: i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: Benvenuti a Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e trasmessi in radio in questo mese del 1987. I 5 artisti più in voga sono Michael Jackson, I Just Can't Stop Loving You, Los Lobos, La Bamba, Dennis Wilson, Mary's Prayer, Fleetwood Mac, Little Lies, Susan Vega, Luca. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 7 e 2 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: E ci sono altre materie dove meritano 10, cos'altro insegna?
6: Arredamento, cucito, tutto quello che serve per una ragazza a diventare una buona donna di casa. Venga, le faccio vedere i segreti della nostra scuola. Questa è la nostra cucina sperimentale.
5: Perbacco, ma certo sembra più un laboratorio che una cucina, eh?
6: Niente di eccezionale. E poi è giusto che le ragazze si abituino a qualche cosa, perché fra qualche anno le cucine saranno tutte elettriche ed automatiche.
2: Questa è 7080.it.
7: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. Info@comnect.it. info@comnect.it. Ma che sta facendo?
8: Sto smontando l'insegna, no?
4: Ma è mia!
8: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
9: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
10: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
2: 7080.it.

0: di 7080.it dallo store del televisore e seguici in alta qualità audio e video.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
2: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con la cronaca. 3 persone sono state fermate dalla polizia a Torino su indicazione della procura per il caso del ritrovamento del corpo senza vita di un 39enne Fabio Colapietro, fatto a pezzi in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria. L'ipotesi di reato mossa a carico di un uomo è di omicidio e soppressione di cadavere. Per 2 donne invece è favoreggiamento e di concorso nella soppressione. Caso Garlasco. Confermo l'incontro ma non posso rivelare alcunché. Lo ha detto all'ANSA Luciano Garofano, l'ex generale dell'Arma che nel 2007, quando venne uccisa Chiara Poggi, comandava il reparto investigazioni scientifiche dei Carabinieri. L'ex generale, insieme ad alcuni ufficiali, è stato sentito come testimone dalla procura di Pavia per oltre un'ora. A ridosso della chiusura delle indagini, quindi, c'è chi ipotizza una svolta, ma al momento c'è il massimo riserbo sul faccia a faccia in procura. Incidente per i militari italiani durante un addestramento NATO in Lettonia nell'ambito della missione Forward Land Forces. Durante un'esercitazione a fuoco, un veicolo con 4 militari dell'esercito italiano appartenente all'11° reggimento bersaglieri è stato colpito da un'arma da fuoco non automatizzata installata su un altro veicolo militare italiano. I 4, di cui uno in condizioni più serie, sono stati immediatamente soccorsi e trasferiti in una struttura sanitaria di Riga. Nessuno di loro risulta al momento in pericolo di vita. L'intelligenza artificiale è sicuramente abbastanza potente da determinare eventi che provocano 1 miliardo di morti. Lo ha detto Bill Gates in un estratto dell'intervista alla trasmissione Meet the Press di NBC News, rispondendo alla giornalista che gli aveva chiesto se la tecnologia sia così potente da mettere fine all'umanità. Non c'è mai stata un'arma tanto potente quanto la combinazione di persone con scopi cattivi che usano gli ultimi strumenti AI, ha aggiunto il cofondatore di Microsoft. Il calcio, esordio bis amaro per Roberto Mancini sulla panchina azzurra. L'Italia perde all'Olimpico con il Belgio 2-0 dopo aver subito i diavoli rossi per tutto il primo tempo. Donnarumma salva in un paio di occasioni l'Italia, poi gozza a firmare il vantaggio belga. Nella ripresa Italia più propositiva. 2 chiare occasioni con Kennedy Esposito, ma poi con una ripartenza micidiale il Belgio la chiude con una conclusione di Luke Bacchio. Sentiamo Mancini dopo il match.
4: Il primo tempo è stato al di sotto delle aspettative. È stato il Belgio ha giocato meglio di noi. Il secondo tempo no, perché il secondo tempo la squadra ha fatto benissimo fino al contropiede del 2-0 su un errore nostro. Ma avevamo avuto 4-5 occasioni per fare l'1-1, quindi abbiamo messo il secondo tempo sotto, però il Belgio è un'ottima squadra, ha giocato bene.
3: Ed è tutto, a più tardi.
2: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, in prevalenza soleggiato su tutte le regioni, salvo qualche innocuo annuvolamento al mattino sul Piemonte e sull'estremo ponente ligure. Temperature massime al rialzo comprese tra i 23 e i 25 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato salvo qualche innocuo annuvolamento su Basso Lazio e Abruzzo al mattino. Temperature massime in aumento, mediamente comprese tra 24 e 27 gradi. Al sud, a tratti instabile sulla Sicilia orientale con qualche rovescio temporale nella prima parte della giornata, più frequente sulle coste ioniche ma in graduale attenuazione entro sera. Altrove, nubi sparse, schiarite anche ampie e maggiori addensamenti nella prima parte della giornata su Bassa Calabria e Salento. Temperature massime stabili o in lieve rialzo, generalmente tra 23 e 27 gradi.
5: Insomma, qual è il punto? Che se una persona potesse tornare indietro nel tempo, niente al mondo gli permetterebbe di alterare il corso della storia, è così?
6: Esatto. Faccia conto che lei sia tornato indietro nel tempo, nell'ottobre del 1929, il giorno precedente il crollo in borsa. Lei saprebbe che la mattina dopo le azioni sarebbero precipitate di colpo. Ora, usando questa sua conoscenza, lei potrebbe fare mille cose per mettersi al sicuro.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
7: 7080.it. 1973, 26 settembre. Muore Anna Magnani. Lasciamele tutte le rughe, non me ne togliere nemmeno una, che ci ho messo una vita a farmele. In questa frase c'è la vera, grande anima di Nannarella.

0: 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Ci siamo anche oggi con Jukebox, il 26 settembre 1983, come sempre tre canzoni di musica italiana e soprattutto sono tre canzoni della nostra classifica italiana tra le prime 10 posizioni. Cosa ascoltiamo oggi? Vediamo un po' così a caso. Ecco qui la classifica, dai, parto dalla numero 9, però prima gettone nel Jukebox e poi c'è Vasco Rossi.
0: Jukebox, 45 giri di ricordi.
2: Voglio una vita. Mas...

Vita spericolata, questo è il pezzo di Vasco Rossi che abbiamo ascoltato proprio all'inizio di Jukebox, e andiamo molto più in alto adesso con le posizioni, dalla 9 salto addirittura alla numero 2 dove ci sono i Righeira.

Tre canzoni della classifica italiana in jukebox, questa è la seconda che abbiamo suonato, Vamos alla Playa di Righiera, che sono anche al numero 2 della nostra classifica italiana. Se siamo al numero 2 manca solo la numero 1 e quindi dobbiamo ascoltarla, Gettone.

0: E quindi oggi siamo arrivati alla conclusione con questa canzone numero uno nella classifica Vacanze Romane, sono i Mattia Bazzar. È tutto per oggi 26 settembre 1983, vi aspetto domani.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: Componete il vostro nome con le bellissime lettere dell'alfabeto nella giungla, a colori e in rilievo.
1: E con gli esagoni a incastro componete tutte le vostre squadre di calcio preferite.
2: E tra poco arriveranno altre grosse novità col formaggino mio Locatelli.
3: Questa è 7080.it.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Ma dov'è finito il gelato?
6: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
5: Come sarebbe a dire?
6: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
8: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Società italiana per la tutela della voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
9: Buongiorno Radio 7080, alle 6.38 di stamattina avete dato la canzone di Celentano, il ragazzo della Via Blu, vi amo all'infinito.
10: Nella vita c'è chi sa e chi non sa, io sa.
9: Grazie, un bacio a tutti.
3: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
11: Date alle donne occasioni adeguate ed esse saranno capaci di tutto.

0: 7080.it. Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: Anche oggi possiamo ascoltare tre canzoni con le nostre 100 lire. E allora via la monetina nel nostro jukebox, 26 settembre 1986.
2: E noi partiamo subito con la musica degli Wham. Questa è The Age of Ever.

0: un altro successo all'interno del nostro jukebox, un altro singolo, la canzone era di Age of Heaven.
1: E proseguiamo con un lento ora. Cyndi Lauper, questa è True Colors.

0: like a rainbow.
1: True Colors era Cyndi Lauper, la seconda delle tre canzoni di oggi del nostro jukebox, e dunque ne rimane solo una che lascio a Patrizia.
2: E l'ultima canzone, grazie, la scelgo io e vi propongo questo pezzo per un gruppo inglese. Lui è Mick Hucknall, rosso di capelli, con il suo gruppo i Simply Red. La canzone è Money to Time.

0: Money's Too Tight to Mention erano i Simply Red a chiudere questo appuntamento di Jukebox. Prima di loro abbiamo ascoltato True Colors di Cyndi Lauper e in apertura Lil Wham con The Age of Heaven.
1: Erano le tre canzoni del nostro spazio Jukebox di oggi. Torniamo domani con altre 100 lire e altre tre canzoni.
2: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Hey Boomer!
3: Applauso!
2: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Cazzo, io non ci avevo pensato. Capo,

0: 8080.it.
1: Sono le 8 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Mi scappò Corriere della Sor, però non era, scusate, non era una sorca piena.
0: Questa è 7080.it.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Newslinet.it.
7: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
6: Newslinet.it.
7: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.

0: piace la nostra musica?
1: Fidati.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Secondo il Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe respinto la proposta iraniana per una tregua di 7 giorni e avrebbe comunicato ai suoi collaboratori l'intenzione di riprendere i bombardamenti contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Il presidente iraniano Pezeshkian ha aperto al ritorno degli ispettori dell'AIEA. Intanto il capo dell'intelligence egiziana Bas Kamel aveva avvertito Israele prima del 7 ottobre su un possibile attacco di Hamas. Lo riporta The Atlantic, citando fonti israeliane, egiziane, americane, arabe ed europee.
3: Mossa dell'ENI contro il caro carburanti. L'azienda ha fissato il limite massimo al prezzo pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 euro al litro per la benzina, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni. Positive le reazioni dal governo e dalle associazioni.
4: La cronaca: 3 persone sono state fermate dalla polizia a Torino su indicazione della procura per il caso del ritrovamento del corpo senza vita di un 39enne Fabio Colapietro, fatto a pezzi in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria. L'ipotesi di reato mossa a carico di un uomo e di omicidio e soppressione di cadavere. Per 2 donne invece favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere.
3: Riapre oggi il Colosseo a Roma dopo la morte del 22enne Andrea Moretti. Lo ha confermato ieri il ministro della Cultura Alessandro Giuli nel corso di un incontro con indipendenti del parco.
5: È il momento di condividere uno stato d'animo con il personale del Parco del Colosseo alla vigilia della riapertura, aspettando che la giustizia naturalmente faccia il suo corso rispetto ad Andrea Moretti e aspettando ovviamente di vedersi con i sindacati per discutere dei temi fondamentali della sicurezza e della civiltà del lavoro.
4: Attesa al Quirinale per il testo definitivo del decreto sul tetto del 30% agli studenti stranieri nelle classi, che deve essere firmato dal Presidente della Repubblica. Cambia intanto la norma sul divieto di burka e niqab rispetto alla prima bozza. Si prevede che si possano indossare se ci sono ragioni inerenti alle attività didattiche o formative, oltre che a specifiche ragioni sanitarie. Allarme del sindaco di Milano Sala: per colpa del decreto temo chiuderemo delle scuole. Critici anche sindacati e presidi. Proteste in alcuni istituti contro le norme definite razziste.
3: Il calcio e le Mancini 2.0 inizia nel peggiore dei modi per l'Italia. Allo Stadio Olimpico di Roma, per il primo turno del girone A di Nations League, il Belgio passa con merito 2-0 e gli azzurri escono tra i fischi. Apre Götze al 20esimo, raddoppia Luke Bacchio al 69esimo. Nell'altra sfida del raggruppamento, la Francia vince 1-0 in Turchia. La classifica si fa subito pesante per la nostra nazionale. Belgio e Francia 3 punti, Italia e Turchia 0. Lunedì italiani e turchi si sfideranno in pratica in uno scontro diretto per evitare l'ultimo posto nel gruppo.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Ma ovunque ci troviamo ci sono donne molto attraenti.
7: Deve essere sabato, sono tutti a fare shopping.
6: Comunque sembra sia tutto normale.
8: Sì, ma sembra sempre normale quando c'è sotto qualcosa di strano.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: 7080.it.
1: È un po' raffreddato,
2: no, purtroppo ho subito un'operazione.
1: Ah, subito un'operazione, ho capito. Beh, comunque.
2: Alle corde vocali.
1: Niente, alle corde vocali, comunque vedrà che adesso la voce tornerà di nuovo.
2: No, sono 20 anni sopra.
3: Questa è 7080.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
7: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
8: Ciao, sono Ivano Corradini. Corradini Ivano.
9: Così mi uccidi, amico.
8: Telefono dalla provincia di Lodi, precisamente a Tavazzano. Telefono, mando un messaggio dalla provincia di Lodi, Tavazzano con Villavesco, il paese.
9: Giusto.
8: E ricordo quando ballavamo, di brutto. Per cui adesso sai un po' meno. Si ascolta sempre la musica perché è sempre la migliore, anni 70, 80, anche 90. E però ti ricordo più che altro quando ci spaccavamo in discoteca a ballare, naturalmente. Belle emittenti, complimenti.
10: Grazie, molto gentile.
3: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
11: Viviamo tutti con l'obiettivo di essere felici. Le nostre vite sono diverse, eppure uguali.

8080.it ha presentato Pop-up, il meglio del pop anni 70-80. 7080.it.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: E ben ritrovati su Top of the Pops, l'elenco dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi in radio in questo mese del 1974. Le 5 super hit sono Beach Boys, Surfing USA, Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama, George McCree, Rock You Baby, America, Tin Man, Rubettes, Sugar Baby Love. Noi oggi ascoltiamo

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 9:01.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Maria Rosa, Maria Rosa, dalla corda al suo scimmiotto.
6: Maria Rosa, Maria Rosa, dalla corda al suo scimmiotto.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
7: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
7: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
8: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
9: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080, oppure
10: Hey Siri,
9: metti 7080,
10: metti 7080.
9: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. 7080.it.

0: Lo sai che sul sito 7080.it ogni giorno trovi un ricordo sugli anni 70 e 80?
1: 70 e 80.
0: Seguici anche dalla nostra pagina Facebook per essere aggiornato su ogni nuova pubblicazione.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
3: 70-80 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Mossa dell'Eni contro il caro carburanti. Azienda ha fissato il limite massimo al prezzo pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni. Positive le reazioni dal governo e dalle associazioni. Donald Trump avrebbe respinto una proposta iraniana per una tregua di 7 giorni e avrebbe comunicato ai suoi collaboratori l'intenzione di riprendere i bombardamenti contro l'Iran. Il piano di Teheran prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz e ritorno ai negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. Incidente per i militari italiani durante un addestramento NATO in Lettonia, dove un veicolo con 4 militari appartenenti all'undicesimo reggimento bersaglieri è stato colpito da un'arma da fuoco non automatizzata installata su un altro veicolo militare italiano. I 4 sono stati soccorsi e trasferiti in una struttura sanitaria di Riga. Cadavere fatto a pezzi a Torino, 3 persone sono state fermate per la macabra scoperta fatta all'interno di un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna. La vittima è Fabio Colapietro, 39 anni, residente a Settimo Torinese. Sul caso indaga la squadra mobile della polizia. Calcio esordio bis da dimenticare per Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia, con gli azzurri sconfitti 2-0 all'Olimpico dal Belgio in Nations League. Un passivo che poteva essere anche più pesante se non fosse stato per le parate di Donnarumma. E alla fine l'Italia esce tra i fischi del pubblico. È tutto, a più tardi.
3: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Non è un sogno. Tu ricevi questo messaggio come se fosse un sogno. Ricevi questo messaggio perché tu possa modificare gli eventi che vedrai.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
1: 7080.it.
0: 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

0: Resta con noi, resta con noi. A breve 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
1: Prima della caduta del muro di Merlino, non...
0: Questa è 7080.it.
2: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
4: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80
5: 37 70 88 70 80.
6: Ciao a tutto lo staff di 7080.it. Vi ho scoperto da pochissimo, per caso, in macchina ascoltando la radio in DAB, e vi ascolto spessissimo.
7: E mi è capitato anche a me quella roba.
6: Classe 66, 59 anni, da ragazzino non giocavo tanto con gli amichetti, ma ascoltavo la mia radiolina, ascoltavo la musica dance, ascoltavo la musica soul, Barry White, Donna Summer, musica discoteca. Mi piacerebbe tantissimo riascoltare un pezzo che mi è rimasto impresso tantissimo.
8: Di che si tratta?
6: Chissà se me lo passate. Blackjack, Mr. Baciotti.
8: Così mi uccidi, amico.
6: Per me un must degli anni 70. E comunque, grazie per la compagnia che ci fate, per i bei ricordi che ci suscitate con la vostra musica. Un saluto a tutto lo staff della radio e, perché no, a tutti gli ascoltatori che come me sono un po' nostalgici e legati a quei fantastici anni 70, soprattutto per me, ma anche 80. Ciao, buon lavoro a tutti, ciao a tutti gli ascoltatori, da Mauro.
4: Questa è 7080.it. numero 5.

0: Radio.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 70-80.italia. Hey Boomer!
1: Ma va a lavorare, coglione!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming, sul web.
1: Lavorare, coglione!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming, sul web. Li leggi su 70-80.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: E rieccoci, appuntamento con Top of the Pops, dove vi presentiamo i 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1981. I 5 chart makers sono Diana Ross e Lionel Richie, Endless Love, Rolling Stones, Start Me Up, Moody Blues, The Voice, Daryl Hall and John Oates, Private Eyes, Al Jarreau, We're in This Love Together. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 10 ed un minuto.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Per i bambini adesso arriva l'estate, ci sono le zanzare, devi areare bene l'ambiente, metti la piastrina all'eucalipto della Norvegia inferiore che fa respirare il broncheolo e l'alveolo.
6: Quando eravamo piccolini noi, luce accesa, ciabatta di pelle del papà, impugnata dalla parte del tacco perché era in sughero, era la più rigida, sul muro c'erano i morti della sera prima.
2: Questa è 7080.it.
7: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: newslinet.it.
8: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: newslinet.it.
8: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
9: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
10: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
11: Vogliamo andare?
10: 37 70 88 70 80.
12: Bene, andate. E tornate vincitori, giusto?
2: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma chi è quella testa così intelligente che gli è venuta in mente di scrivere giù da quella roba qui?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Avanti, me lo dica chi è.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump ha respinto una proposta iraniana per una tregua di 7 giorni e avrebbe comunicato l'intenzione di riprendere i bombardamenti contro l'Iran. Il piano di Teheran prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz, ritorno ai negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. La visita di Papa Leone in Francia prosegue col trasferimento a Lourdes. Ieri il pontefice si è spostato all'Eliseo insieme al presidente francese Macron e ha pronunciato il suo primo discorso alle autorità del paese. Nel pomeriggio la celebrazione nella cattedrale di Notre Dame con Leone primo pontefice a vedere la chiesa restaurata dopo l'incendio del 2019. Mossa dell'Eni contro il caro carburanti con l'azienda che ha fissato un limite massimo al prezzo pari a 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 euro al litro per la benzina. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato per una durata iniziale di 30 giorni. Positive le reazioni dal governo. Delitto di Garlasco, Luciano Garofano, l'ex generale dell'arma che nel 2007, quando fu uccisa Chiara Poggi, comandava RIS dei Carabinieri, è stato sentito come testimone dalla procura di Pavia. Il colloquio arriva a ridosso della chiusura delle indagini sull'omicidio di Garlasco, che vede come unico indagato Andrea Sempio. Calcio esordio bis da dimenticare per Roberto Mancini e per l'Italia, battuta 2-0 all'Olimpico dal Belgio in Nations League. Nell'altra gara del girone la Francia ha sconfitto 1-0 la Turchia di Montella. Ora Italia e Turchia si sfideranno già per evitare l'ultimo posto nel girone. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi. Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua

0: Radio90.it presenta Milano vende musica. Milano vende musica. I dischi più venduti in città in questo mese del 1980. Una produzione K-Vox.
1: Settembre 1980 e a Milano i 45 giri continuano a riempire vetrine e giradischi. Diana Ross arriva con l'eleganza di My Old Piano. La Nick Straker Band fa muovere le discoteche con A Walk in the Park, mentre David Bowie sorprende ancora con Ashes to Ashes. Spazio anche alle Pointer Sisters con I So Shy e ad Adriano Celentano che racconta il tempo che passa con Il tempo se ne va. 5 dischi, 5 facce diverse dello stesso settembre, qui a Milano vende musica.

0: 8080.it ha presentato Milano Vende Musica.
1: Milano Vende Musica.
0: Una produzione K-Vox. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
2: Gli architetti ti ospiteranno dal lunedì al venerdì a pranzo e cena per la tua vacanza gratuita sulle Alpi Biellesi.
0: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
6: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
1: Audio-video.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi

0: www.radioanimalvolontaria.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Gino da Brescia. Voglio ascoltare Pampa of Travium di Max. Un ricordo straordinario, mi sembra fosse l'89 dove eravamo in pizza. Io seguo sempre le 70-80 anche sul campo d'agosto.

0: Hey Boomer!
1: Tu com'è che ti chiami?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: E la vita c'è chi sa e chi non sa, io sa.
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Ciao 70-80.it, sono Stefano, chiamo da Roma. Volevo innanzitutto complimentarmi perché mi fate tornare indietro di tanti anni in un momento bellissimo della mia vita. Siete fantastici, grazie a voi riesco veramente a viaggiare nel tempo. E volevo sentire dei Visage, Fade to Grey, che è legata ad un momento particolare ed anche ad un mio carissimo amico che purtroppo non c'è più e che l'ascoltavamo veramente a manetta. Un abbraccio, siete grandissimi, dai!

0: 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ah, dimenticavo, ricordo quando stavo allo studio 54. Broadway, New York City.
2: Oh, senti come nome c'ha possenza, capito? Capito, mi piaci?
1: Il 78.
3: Ciao, Tony!
4: Come stai?
3: Bene, e tu?
4: Ah, benissimo. Te lo fai un balletto.

0: pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Da bambino pensi che l'universo ruoti intorno a te. Pensi che sarai sempre protetto e al sicuro. Poi, un giorno, ti rendi conto che non è così. Perché quando sei solo come un bambino, i mostri ti vedono più debole e non ti accorgi che si avvicinano.
2: No!
1: Finché non è troppo tardi.
0: Prendila. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Belli bell'anni, viene la malinconia così quando era a servizio militare, 45 anni fa, sentendo queste canzoni. E nel periodo di congedanti cantavamo allarmi, allarmi, allarmi, siamo borghesi, son giorni e non son mesi. E non si sente più la ritirata, nemmeno il contrappello, la tunata. E non si mangia più nella gavetta, l'abbiamo regalata la burbetta. Burbetta sparati, se c'hai pochi mesi, tra molti giorni noi saremo borghesi. Borghesi sì, che male c'è se siamo arrivati prima di te. Nono, terzo, 81, le gazzelle dei paracadutisti di Pisa, da Toni da Genova, bye bye.

0: 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, siamo Luca Mandalena e Francesca di Lodi e il titolo del brano è La mia banda sono al rock di Ivano Fossati e stiamo guardando la tele.
2: Ciao, ciao.

0: Ehi, boomer!
1: Ehi, ciccio bello, girati un po'. Se hai qualcosa da dire, beh, dimmela in faccia.
0: Gli anni 70 e 80. Li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
2: Ma chi è questo bel tesorino?
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un ghiacciolo al tamarindo ed un panino con la sottiletta. Torino, 1984.

Sono le 10:59.

0: di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
1: Bianco Sarti mette il fuoco nelle vene. Bianco Sarti, la carica giusta. Parola di Sheridan.
2: Bianco Sarti.
3: Questa è 7080.it.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG.
0: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
3: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma tu sei pazzo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ti prego, no.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky conferma il via libera di Trump a Kiev per produrre in patria missili Patriot per la difesa aerea. L'annuncio segue il faccia a faccia col tycoon a margine dei lavori dell'ONU. Ma sui negoziati è arrivata la gelata di Putin. Eravamo pronti a riprenderli, ma dopo i raid ucraini ci rifletteremo, ha detto. La visita di Papa Leone in Francia dopo la prima giornata a Parigi prosegue oggi col trasferimento a Lourdes. Ieri il pontefice, dopo essere arrivato all'aeroporto di Orly, si è spostato all'Eliseo insieme a Macron e ha pronunciato il suo primo discorso alle autorità del paese. Oggi scatta la riduzione dello sconto sul gasolio decisa dal governo nel pacchetto di misure contro il caro carburante, ma ieri è arrivata la mossa di Eni che ha fissato un tetto per il diesel e la benzina da lunedì prossimo. Apprezzamento da parte del governo, lodevole atto di attenzione all'Italia, le opposizioni invece attaccano l'esecutivo. È stato condannato all'ergastolo Marco Manfrinati, ex avvocato di Busto Arsizio, accusato di aver tentato di uccidere l'ex moglie e di aver assassinato il padre della donna intervenuto per proteggerla. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte d'Assise di Varese. L'aggressione risale a 6 maggio 2024. Gli U2 hanno festeggiato i 50 anni della band tornando nell'istituto scolastico di Dublino, dove nel 1976 Larry Mullen Jr. fisse l'annuncio che diede il via al gruppo. Bono, di Edge, Clayton e Mullen hanno suonato per centinaia di studenti 7 brani. Annunciato anche l'album Carnaval Deluse, in uscita il 13 novembre. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: L'immaginazione è la chiave per aprire questa porta, oltre la quale c'è un'altra dimensione, una dimensione sonora, una dimensione visiva e una dimensione mentale. Vi trovate in un mondo fatto di sostanza e ombre, di oggetti e idee. State per arrivare ai confini della realtà.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Questa è 7080.it.

7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox. 7080.it

0: tocca a lei, Britney Spears. Chissà mai chi è questo signore.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
1: lexmcl.it. I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce, l'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
4: Ciao 7080, sono Sandro D'Adesio. Volevo ascoltare il brano di Mattia Bazar, Stasera che sera, dedicarla ai miei colleghi, il Giuse e il Giova, che vi ascoltiamo ogni giorno a lavoro, e un saluto a tutti.
1: Questa è 7080.it.
5: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
6: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il tempo si è fermato per farci ascoltare gli idoli della nostra adolescenza. Il mare oggi è calmissimo. Il sole è già alto e scalda la sabbia, mentre una brezza leggera porta con sé melodie lontane, come se ogni onda avesse una canzone da raccontare. Cammino lentamente quando sento una melodia elegante, quasi sussurrata dal vento. Poco più avanti, su una panchina di legno rivolta verso il mare, c'è un uomo dallo sguardo gentile, con quell'aria da poeta che sembra parlare anche quando resta in silenzio. È Gino Paoli. Accenna un risolino, come se stesse già pensando alle parole giuste, e con naturalezza lascia che sia la musica a raccontare il resto. Qui tutto diventa semplice, diretto, proprio come le sue canzoni. Alziamo il volume e lasciamoci trasportare da Che cosa c'è?
5: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Riprendo il mio cammino e mi inoltro verso una piccola zona ombreggiata, dove il suono dei bicchieri che tintinnano si mescola a quello delle risate. C'è un bar affacciato sulla spiaggia, uno di quelli dove il tempo si ferma davvero. Seduti a un tavolino, tra un drink e l'altro, ci sono due fratelli che si scambiano sguardi complici e ricordi che fanno ridere ancora. Jeff e Michael Porcaro dei Toto. Stanno raccontando la loro gioventù, delle notti infinite, della musica suonata con il cuore e senza freni. E si sente, perché basta un attimo e l'atmosfera cambia. Si riempie di groove, di ritmo, di quella magia che solo loro sanno creare. Ci fanno cenno di avvicinarci e, senza neanche alzarsi, fanno partire una di quelle canzoni che ti restano addosso. Stop Loving You.
1: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.

0: Il pomeriggio scivola via leggero. Il sole comincia a scendere, regalandoci un cielo tinto di rosa e di arancio. Torno verso la riva, dove il mare sembra respirare più lentamente. Seduti sulla spiaggia, con i piedi quasi nell'acqua, ci sono due uomini che canticchiano sorridendo, seguendo il ritmo delle onde. Si scambiano uno sguardo, come se sapessero già tutto. E in effetti è così. Sono Jim McFadden e John Whitehead. Qui a Neverland non hanno perso nemmeno un grammo della loro energia. Anzi, sembra che il mare stesso tenga il tempo per loro. Le loro voci si intrecciano leggere, piene di vita. E in un attimo l'isola si riempie di energia contagiosa. Alziamo il volume e lasciamo che sia Ain't Not Stopping Us Now a chiudere questa giornata.
1: Non è la fine, non lo è mai, se una canzone tornerà. Da qualche parte, oltre il rumore delle onde, c'è Neverland e c'è chi canta ancora. Questa è 7080.it e sei approdato a Neverland.

0: E mentre il sole si tuffa lentamente nell'orizzonte, Neverland si accende di luci calde e riflessi dorati. Le voci si allontanano, ma non spariscono. Restano nell'aria, pronte a tornare con la prossima onda. Noi ci salutiamo, ma ci ritroviamo domani, qui, dove la musica che abbiamo amato continua a vivere, ma sotto un cielo diverso.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi. Una produzione K-Vox per 7080.it.
3: 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Ed eccoci su Top of the Pops, la chart dei migliori 5 brani in circolazione nei locali e diffusi dalle radio in questo mese del 1969. I 5 campioni sono Nilsson, Everybody's Talking, Jackie DeShannon, Pull a Little Love in Your Heart, Elvis Presley, Suspicious Mind, Plastic Ono Band, Give Peace a Chance, Isaac Hayes, Walk On By. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. Hey Boomer!
2: E ne consegue che il sottoscritto sarebbe...
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.

0: Sono le 11 e 59 minuti.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: È millennial usare le faccine per commentare i messaggi. È boomer confondere le faccine, usare quella sbagliata e farsi regolarmente delle figure di merda.
3: Questa è 7080.it.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana

0: 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it 7080.it.

0: 9080.it dal nostro sito, dall'applicazione, da YouTube o da qualsiasi piattaforma audio cercando 7080.it. 7080.it.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
2: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky conferma il via libera dei Trump a Kiev per produrre in patria missili Patriot per la difesa aerea. L'annuncio segue il faccia a faccia col tycoon a margine dei lavori dell'ONU. Sul fronte del Medio Oriente, Trump avrebbe respinto la proposta iraniana per una tregua di 7 giorni e avrebbe comunicato l'intenzione di riprendere i bombardamenti. Nel giorno in cui scatta il taglio dello sconto sul gasolio, la CGA traccia un bilancio dei costi dei carburanti, con un conto che nelle tasche degli italiani è sempre più salato. A 7 mesi esatti dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'impatto sui prezzi dei carburanti è stato devastante. La benzina è salita del 29%, mentre il diesel addirittura del 36%. Prosegue il viaggio di Papa Leone in Francia, oggi la messa Place de la Concorde, la visita a Lourdes. La storia non è scritta da chi sembra vincere, ma di chi avvia processi di pace, ricorda il pontefice che ieri allo Stade de France ha incontrato 80.000 giovani. Voli sospesi all'aeroporto di Catania per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica del cratere nord-est dell'Etna. L'altezza della nube vulcanica è stimata in 4 km. La nube vulcanica si sposta verso sud, rileva il bollettino Vona per l'aviazione emesso dall'INGV che certifica un livello di allerta rosso. Calcio, nessuna sosta per l'Italia nel Tour de Force di 4 partite ravvicinate in Nations League dopo la sconfitta col Belgio. Gli azzurri tornano subito in campo per preparare la seconda giornata del girone contro la Turchia di Montella. Allenamento a porte chiuse a Roma prima di imbarcarsi sul volo diretto a Bursa. È tutto, a più tardi.
2: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Il giorno che ha cambiato la mia vita non fu un giorno, ma una notte. Era la notte di Halloween. Io ero Buffalo Bob ed avevo un gilet di vero cuoio. Era il 1960 e vivevo a Holden, Kentucky. Adoravo le barrette Zegnat, mentre a mia sorella, Ellen, piacevano le Baby Ruth. Mio fratello Tuga adorava qualsiasi cosa. Io non amo Halloween. Non più.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
6: The Disco Action.
7: Una produzione K-Vox.
2: Numero 10.

0: Siamo qui per ballare per i bambini.
1: Scappate neri anni 80, non c'è partita con i neri anni 90.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
6: Ehi Siri,
5: metti 7080.
6: Metti 7080.
5: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
7: Ciao mitici.
8: Ciao grande. Hai letto la mail che ti ho appena mandato? Ma come no?
7: Vorrei chiedervi la canzone Baby Make Love dei fratelli La Bionda o Didi Sound, che aveva fatto parte della colonna sonora di un film di quelli degli anni 80. Grazie, un saluto a tutti.
2: Questa è 7080.it.
9: The Disco Action.
10: 10 super hit disco lungo 10 anni.
2: Numero 5.
11: Get up.

0: contatti su 7080.it. Numero 4.
1: The Disco Action.
0: Disco Action Extended Version. 10 super hit disco 10 anni.
2: Numero 3.

0: Sinclair.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox. 7080.it. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
2: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it che approfondisce i temi trattati sul portale. Sono col giornalista Enzo Mauri che introduce l'argomento odierno.
3: Buongiorno, oggi vi parlo di una nota moneta dei tempi della lira. Scorrendo a ritroso la memoria, chi è nato e cresciuto ai tempi della lira ancora ricorda la moneta con cui, nonostante il modesto valore, un tempo si potevano acquistare almeno le gomme da masticare, le 5 lire. L'origine della moneta da 5 lire risale addirittura al XIX secolo. I primi esemplari furono coniati dalla zecca di Firenze nel 1861 e ritraevano il re mentre sull'altro lato c'era inciso lo stemma dei Savoia e la corona regale. Chiamate Vittorio Emanuele II Unità d'Italia e realizzate anche nella versione stemma e stemma oro, queste 5 lire nel migliore stato, quello che in gergo numismatico viene definito fior di conio, possono valere decine di migliaia di euro. Le prime 5 lire del dopoguerra, dal contorno rigato con un peso di 2,5 grammi e delle dimensioni pari a 26,7 mm, erano riconoscibili per il grappolo d'uva inciso su un verso. L'altro presentava invece il profilo di una donna che regge una fiaccola. Le 5 lire uva, coniate tra il 1946 e il 1947, possono essere valutate, se in buone condizioni, più di 1000 euro. Quelle delle annate successive, dal 1948 al 1950, ultimo anno di produzione, solo qualche decina di euro.
0: Cerca la pagina e il gruppo di 7080.it su Facebook e rivivi con noi i tuoi anni più belli.
3: Dal 1951 in Italia le 5 lire Delfino entrarono a far parte della vita quotidiana. Su disegni di Giovanni Romagnoli, che le aveva firmate, e incisioni di Pietro Giampaoli, si chiamavano così per il mammifero raffigurato su un verso, mentre l'altro presentava un timone rovesciato con la scritta Repubblica Italiana. Del diametro di 20,3 mm con un peso di un solo grammo, realizzati in lega Italma, che sta per italiano alluminio magnesio, le 5 lire Delfino furono prodotte in gran quantità fino al 1955. Discorso diverso per quelle dell'anno successivo. Nel 1956, infatti, la zecca di Stato ne mise in circolazione solo poche migliaia. Se doveste averne ancora qualche esemplare, prestate attenzione perché potrebbe valere anche diverse migliaia di euro nella classificazione R2, ovvero moneta molto rara. Tra il 1957 e il 1965, la produzione di monete da 5 lire fu sospesa. Gli esemplari, che vanno dal 1966 al 2001, ultimo anno prima dell'arrivo dell'euro, non valgono molto, a eccezione di quelli coniati nel 1969 e 1989. Entrambi gli esemplari presentano in alcune monete degli errori di conio che ne accrescono il valore. In quelli del 1969 la prima cifra dell'anno di produzione è rovesciata, mentre quelli del 1989 di rovesciato hanno il timone inciso sul retro. Per quanto il loro valore sia modesto, costituiscono una rarità da collezione. I primi esemplari possono valere, se in buone condizioni, circa 100 euro, mentre i secondi intorno ai 20 euro.
2: Grazie a Enzo Mauri per il tema odierno. Appuntamento alla prossima puntata di 70x80.
0: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
4: Rieccoci su Top of the Pops, dove vi sveliamo i 5 brani più ascoltati nelle radio in questo mese del 1986. I 5 fuori classe sono Huey Lewis and the News, Stuck with You, Berlin, Take My Breath Away, Bananarama, Venus, Double, The Captain of Our Hearts, Janet Jackson, When I Think of You. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.
2: Sono le 12 e 51 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Vorrei presentarti ai miei assistenti, Inga e Igor.
5: Molto lieta, molto lieta.
4: Questa è la mia fidanzata, Elisabetta.
5: Oh, sono felice di la conoscere finalmente.
4: Fidanziaria.
5: Mi scusi, carina, che cos'è che fa esattamente con lui?
6: Io assisto al dottor Frankenstein in laboratorio. Facciamo discussioni intellettuali, insomma. Ce ne stavamo facendo proprio una stupenda, mentre lei stava arrivando.
4: Lascia vedere che facevamo.
0: Questa è 7080.it.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
8: 37 70 88 70 80.
0: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Come? Va bene, ragioniere. Obbediamo.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione. Donald Trump, dopo aver respinto la proposta di tregua in 7 giorni di Teheran, ha pubblicato una nuova mappa nella quale lo stretto di Hormuz compare col nome di stretto di Trump, rilanciando un'idea già avanzata. La proposta iraniana avrebbe portato alla riapertura dello stretto e alla ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. L'Etna torna a creare disagi al traffico aereo. Dal cratere di nord-est è in corso un'intensa emissione di materiale vulcanico che ha dato origine a una nube eruttiva arrivata a circa 4 km di altezza. A rendere delicata la situazione, la direzione del pennacchio. La nube viene trasportata dai venti verso sud, quindi verso l'area dello scalo di Catania, che è stato chiuso. E ad averli fatto a pezzi a Torino c'è l'ipotesi di un festino finito male dietro il drammatico ritrovamento del corpo di Fabio Colapietro, 39enne originario di Chivasso. Le indagini si concentrano su un giovane di 26 anni accusato di omicidio. Con lui sarebbero coinvolte 2 donne. L'ex calciatore Daniel Osvaldo è ricoverato in terapia intensiva in Argentina dopo aver subito un versamento pleurico. Negli ultimi anni Osvaldo aveva parlato dei momenti difficili della sua vita personale tra dipendenza e depressione, per cui si era sottoposto a cure psichiatriche. Truffa sui biglietti per gli Oasis in vista dei concerti a Roma e l'allarme lanciato dalla polizia. Il rischio, spiegano gli agenti, riguarda soprattutto la vendita online di biglietti e codici personali, terreno fertile per potenziali truffe. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, in prevalenza soleggiato su tutte le regioni, salvo qualche innocuo annuvolamento al mattino sul Piemonte e sull'estremo ponente ligure. Temperature massime al rialzo comprese tra i 23 e i 25 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento su Basso Lazio e Abruzzo al mattino. Temperature massime in aumento, mediamente

0: comprese tra 24 e 27 gradi. Al sud, a tratti instabile sulla Sicilia orientale con qualche rovescio o temporale nella prima parte della giornata, più frequente sulle coste ioniche ma in graduale attenuazione entro sera. Altrove, nubi sparse, schiarite anche ampie e maggiori addensamenti nella prima parte della giornata su bassa Calabria e Salento. Temperature massime stabili o in lieve rialzo, generalmente tra 23 e 27 gradi.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 70

0: Hey boomer!
1: D'accordo, ma cerchiamo di capirci, eh?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Uai, sempre di corso, d'accordo, ma cerchiamo di essere chiari, eh?
2: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: Vediamo dove ci porta oggi 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Che classifica andiamo ad ascoltare? Quella di Sebastiano, che ci scrive da Lecco. E ho qui davanti queste sue 10 canzoni preferite tra gli anni 70 e 80. E allora, come sempre, si parte con la numero 10, eccola.
4: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco sarà colore.

0: Dubbi Dubbi è il titolo di questo album di Edoardo Bennato del 1989. Viva la mamma, la canzone che abbiamo ascoltato al numero 10 in questa classifica di Sebastiano Di Lecco. Al numero 9 Lorella Cuccarini con Io ballerò, Gente di mare, Tozzi e Raff al numero 8. Al numero 7 arriva questo brano di Anna Oxa e Fausto Leali.
1: Segnala 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Questa è 7080.it.

questa canzone Fausto Leali e Anna Oxa vincono il Festival di Sanremo nell'89. Ti lascerò il titolo del brano. Al numero 6 ci fermiamo di nuovo perché arriva Ciao Fellini con La mia banda suona il rock. La mia banda.

Abbiamo ascoltato anche il numero 6, al numero 5 Dimmi Dimmi, Dalla e Gianni Morandi, brano dell'88, al numero 4 Adesso Tu, lui è Eros Ramazzotti, alla numero 3 arriva questo brano.

0: Fausto Leali, già prima al numero 7 assieme a Anna Oxa con Ti lascerò, e adesso l'abbiamo ascoltato da solista con Io amo al numero 3. Andiamo avanti con la classifica di Sebastiano Di Lecco, e al numero 2 arriva questo pezzo di Raff.
1: Segnala 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita, e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Questa è 7080.it.

0: Questa canzone nell'aprile dell'89 vince il festival Bar, Ti pretendo di Raff. È rimasto solo un disco da far girare ed è quello che occupa la prima posizione.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Questa canzone di Anna Oxa, che occupa la prima posizione nella classifica di Sebastiano Di Lecco che abbiamo ascoltato, è uscito il 19 febbraio dell'86, è Tutto un attimo, ed è anche il titolo dell'intero 33 giri. Siamo arrivati così alla conclusione anche oggi di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Io vi do appuntamento con la prossima vostra classifica.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.sitv.info.
3: Girmi Gastronomo.
4: Lo usiamo anche noi.
5: Girmi Gastronomo. Cambiando semplicemente accessorio diventa tritacarne, grattugia, spremi agrumi centrifugo ed anche sbattitore.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
6: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
8: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
9: Vogliamo andare?
8: 37 70 88 70 80.
10: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
11: Ciao, sono Livia da Brescia. Volevo sentire Emma di Turekunda a ricordo dell'Africa. Grazie.
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
12: The Weeks Compilation.
2: 10 ore di top alla carte.
13: 26 settembre 1985, eccoci anche oggi pronti, i 10 over the top alla carte sono qui, Wix Compilation su 7080.it. possiamo partire con la nostra classifica, la classifica dei 10 singoli più forti di questa settimana, e lo facciamo partendo dalla decima posizione, che oggi è occupata da Madonna con questo brano, Angel.

0: Angel di Madonna all'ultimo posto oggi, numero 10, 26 settembre 1985, all'interno di Wix Compilation. Davanti a lei Freddie Mercury, il leader dei Queen, qui da solo, solista, numero 9 per lui con Living on My Own. Davanti all'ottavo posto Close to Me, i Cure. Numero 7 oggi invece per Bryan Ferry, che andiamo ad ascoltare con Don't Stop the Dance.
1: The Wix Compilation.

Don't Stop the Dance, questo era Brian Ferry, il settimo nella Wix Compilation del 26 settembre 1985. Davanti a lui, al numero 6, Jennifer Rush, The Power of Love. Quinta posizione invece per Billy Idol, lo ascoltiamo con questo singolo fortissimo, Rebel Yell.

0: Rebel Yell sulle frequenze di 7080.it. C'è spazio per Billy Idol al quinto posto oggi della nostra classifica. Davanti a lui subito invece i Baltimora. Quarta posizione, eccoli qui, Tarzan Boy.
1: Un successo via l'altro. Wix Compilation.

Zamboy con i Baltimora quarti nella Wix Compilation, l'appuntamento con i 10 over the top alla carta di 7080.it, che oggi vede al numero 3 i Midge Ure con If I Was, davanti, secondo posto, Stevie Wonder, Part Time Lover. E prima di svelare la nostra numero 1, rivediamo insieme tutta la classifica che abbiamo appena ascoltato, dal numero 10 al numero 2. Angel, numero 10 oggi per Madonna, nona posizione per Freddie Mercury, Living On My Own, davanti a lui al numero 8 i Cure, Close To Me. Brian Ferry è settimo, lo abbiamo ascoltato con Don't Stop The Dance. Jennifer Rush, sesta con The Power Of Love. Rebel Yell, al quinto posto abbiamo ascoltato Billy Idol, davanti a lui quarti i Baltimora, Tarzan Boy. Numero 3 per i Midge Ure con If I Was, Part Time Lover di Stevie Wonder occupa la seconda posizione. E al numero 1 di questa Wix Compilation di oggi, 26 settembre 1985, abbiamo David Bowie e Mick Jagger, che andiamo ad ascoltare insieme con Dancing in the Street.

0: Dancing in the Street, David Bowie e Mick Jagger, un super duetto, un super duo per chiudere l'appuntamento odierno di Weeks Compilation 26 settembre 1985. L'appuntamento coi 10 over the top alla carte quindi termina qui e torna domani puntuale con altre 10 posizioni da ascoltare sempre su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Hey Boomer!
5: In che senso?
4: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
5: Ma è legale questa cosa?
4: Para di sì.

0: 8080.it.
1: Sono le 13:49.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Allegria!
0: Questa è 7080.it.
4: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
5: Ma che sta facendo?
6: Sto smontando l'insegna, no?
5: Ma è mia!
6: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
7: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
8: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. 7080.

0: La benzina è salita del 29%, mentre il diesel del 36%. Mossa di Eni, che ha fissato un tetto da lunedì prossimo, apprezzamento da parte del governo, lodevole atto di attenzione all'Italia. Donald Trump ha pubblicato una nuova mappa nella quale lo stretto di Hormuz compare col nome di stretto di Trump, rilanciando un'idea già avanzata nei giorni scorsi. La proposta iraniana avrebbe portato alla riapertura dello stretto e alla ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. Seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Oggi il pontefice volerà a Lourdes, prima la visita al centro di accoglienza dedicato a Santa Bachita, dove Prevost ha incontrato i migranti. Voli sospesi all'aeroporto di Catania fino alle 16 per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica. L'altezza della nube vulcanica è stimata in 4 km. La nube si sposta verso sud e rileva il bollettino Vona, che certifica un livello di allerta rosso. Secondo giorno di competizione per la tappa preliminare verso la Coppa America a Napoli, con 4 regate di flotta invece di 3 per recuperare quella saltata ieri per poco vento. L'ho comunicato nel corso del briefing della mattina in Race Management, la prima regata di flotta nel Golfo di Napoli dalle 14:10. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Immagino che tu possa chiamarmi l'uomo della mancia.
3: Ehi, come mai sulla tua macchina del tempo c'è scritto proprietà di Stewie Griffin?
2: Io... Ok, voglio essere sincero, visto che abbiamo già fatto sesso. Non è mia. La uso sempre, il proprietario non lo sa, mi ucciderebbe se lo sapesse.
3: Davvero? E non vedrà quella cosa sul pannello di controllo con gli anni viaggiati?
2: Quale cosa?
4: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

Disco Groove by 7080.it. Qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo.

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Tu sei d'accordo, Kid?
2: Ci puoi giurare.

0: conosci?
1: Come no? Quando ti si vede una volta non ti si scorda più.
2: Questa è 7080.it.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
2: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
2: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
6: Ciao 7080, grande radio, siete i numeri uno, siete fantastici. Io sono Guglielmo da Senago. Grande radio, continuate così che siete i numeri uno.
7: Applauso!
2: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
8: The New Wave Collection.
9: The New Wave Collection.
10: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
11: Una produzione K-Vox.
12: New Wave Collection. Tra le canzoni oggi Elvis Costello, I Wanna Be Love, Julian Cope dei Teardrop Explodes con il suo album solista. La canzone è World Shut Your Mouth. I Dead or Alive con Brand New Lover, Adam Ant Stand and Deliver, i Jam di Town Called Malice. E oggi si parte con questa.

0: Alessia Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection.
0: The New Wave Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
3: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Bentornati su Top of the Pops, la classifica dei 5 pezzi più ballati nei club e trasmessi in radio in questo momento del 1985. I 5 fuori classe sono Dire Straits, Money for Nothing, Stevie Wonder, Part Time Lover, UB40, I Got You Babe, ABC, Be Near Me, El DeBarge, You Wear It Well. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Hey Boomer!
3: Spiritoso sei, un po' greve, un po' pesantino, ma spiritoso.
2: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
4: Non ho capito l'ultima parola.
2: Li leggi su 7080.it.

0: www.radio7080.it.
1: Sono le 14 e 51 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Supergood! Supergood!
4: Super!
0: Questa è 7080.it.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: newslinet.it.
6: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
7: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sarebbe a dire?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sì, no, non lo so, ok, mi sento solo diverso.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. È ricoverato in gravi condizioni l'avvocato vittima di un'aggressione da parte di una sua cliente. L'episodio è avvenuto ieri sera in strada a Messina, quando una donna ha gettato dell'acido addosso al suo legale, provocandogli ustioni su tutto il corpo. L'uomo, 58 anni, non sarebbe in pericolo di vita. Non c'è nessun allarme e sono notizie assolutamente infondate. Lo ha ribadito il vice premier e ministro degli esteri Tajani, smentendo le indiscrezioni su un presunto rapporto CIA in merito a un possibile attacco di droni russi verso l'Italia. Cambio al vertice tecnico tra Stretto di Messina e ANAS. Dal prossimo 1 ottobre Valerio Mele, attuale direttore tecnico della società che gestisce il progetto del ponte sullo Stretto di Messina, assumerà l'incarico di Chief Operating Officer di ANAS. L'avvicendamento arriva mentre il progetto del ponte entra nella fase dell'istruttoria CIPES. OpenAI ha riconosciuto di aver avvertito decine di istituzioni nel mondo che i loro siti potrebbero essere stati interessati da attività improprie dei suoi agenti di intelligenza artificiale. I sistemi hanno tentato di ottenere informazioni da governi, università, agenzie pubbliche e altre istituzioni. Il tennis si è chiuso in semifinale il cammino dell'Italia in Billie Jean King Cup. Le azzurre campionesse in carica hanno perso contro l'Ucraina per 2-0. Fatali le sconfitte di Grant contro Kalinina e di Paolini contro Svitolina. In finale l'Ucraina se la vedrà contro la Repubblica Ceca. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Bentrovati. Sono qui per mostrarvi un luogo meraviglioso. Un'autentica Camelot dell'era nucleare. Non creato da Dio onnipotente, ma dall'ingegno umano. Diventa anche tu un eroe acquistando la tua casa in un vault della Voltec. Perché se domani capitasse il peggio, aiuterai il mondo a plasmare un radioso futuro.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: 7080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.
1: Ed era scattata la caccia all'uomo. Il delitto non paga.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
1: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
0: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
2: Ciao ragazzi, sono Stefano da Roma e volevo farvi complimenti perché mi fate rivivere emozioni grandissime della mia giovinezza. E pensavo di poter ascoltare Fade to Grey, che mi ha accompagnato per un po' di tempo in un momento bellissimo. Grazie e avanti tutta così, siete meravigliosi.
3: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
4: Quando corro, tutti i pensieri volano via. Superare gli altri è avere la forza. Superare se stessi è essere forti.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Per me il re indiscusso degli anni 70 in discoteca era Barry White. Potete mandarmi Let Music Play per cortesia? Grazie.

0: Viaggiatta.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Armando da Genova. Volevo ascoltare i First Coach con All Your Roses. Grazie e buona giornata a tutti.

0: metti 70-80. 37-70-88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Ada. Mi piacerebbe ascoltare The Flavour Mandolin. Grazie.

0: siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it.
1: Signor Paulus, noterà che tutti gli squali hanno un raggio laser collocato sulla testa. Ritengo che ogni creatura meriti un pasto caldo. Sì.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao, la mia prima musicassetta che mi ha regalato, avevo intorno ai 10-11 anni ed è stata Franco Battiato, La voce del padrone. E l'ascoltai tantissimo per tanti anni, fin quando la mia mitica Renault Super 5 mangia cassette e mi ha so bene di divorarmela tutta fino all'ultimo pezzettino di nastro. Non si salvò nulla, purtroppo.

0: Metti 70-80, 37-70, 88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao a tutti, vorrei ascoltare una canzone degli Os Martins. La canzone si intitola Bow Down. Scusate la pronuncia. Ciao a tutti.

0: Ehi, boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Vivo io.
0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Tutti sintonizzati su Top of the Pops per ascoltare i 5 brani più ascoltati in questo mese del 1964. Le 5 hits sono Animals, The House of the Rising Sun, Roy Orbison, Pretty Woman, Martha and the Vandellas, Dancing in the Street, Beatles, A Hard Day's Night, Supremes, Where Did Our Love Go? Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 15 e 50 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Voi invece dovrete indovinare che cosa fa questo signore. Non è più così semplice, vero?
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
6: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta. Il finale, no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
8: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 70-80, oppure
1: Hey Siri,
0: metti 70-80,
1: metti 70-80.
0: Potrai ascoltare 70-80.it senza staccare le mani dal volante. 70-80.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 70-80.it. Solo

0: Ti piace la nostra musica?
1: Lo dico una volta e basta.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 70. Ti piace la nostra musica?
1: Lo dico una volta e basta.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Va a morire ammazzato.

0: addosso dell'acido, provocandogli ustioni profonde su circa il 20% del corpo. È ricoverato in terapia intensiva a Catania, con la prognosi ancora riservata. Mi ha detto cose molto confuse, era disperato, parla la madre di Cristian Mateus de Oliveira Morando, di 26 anni, nato a Chivasso, Torino, fermato per l'omicidio di Fabio Colapietro, di 39 anni, il cui cadavere è stato trovato fatto a pezzi nella notte tra giovedì e venerdì scorsi in un alloggio della periferia nord di Torino. Bagno di folla agli Champs-Élysées per Papa Leone, accolto da circa 700.000 fedeli mentre attraversava il cuore di Parigi a bordo della Papa Mobile, prima della celebrazione della messa a Place de la Concorde, ultimo appuntamento nella capitale francese per il viaggio di Prevost in Francia, imponenti le misure di sicurezza. Nuovo attacco di Donald Trump ai media, le fake news non dovrebbero essere ammesse alla Casa Bianca. È una situazione che va avanti da troppo tempo, con un costo enorme per il paese, afferma il tycoon, dopo che la Casa Bianca ha negato alla CNN, nonostante la decisione di un giudice federale, di poter seguire il presidente oggi in Tennessee. La Formula 1, George Russell su Mercedes vince il Gran Premio di Azerbaijan dopo essere partito dalla pole. A Baku completano il podio le due Red Bull di Max Verstappen e Isaac Hajar. Quarto Leclerc su Ferrari, quinto e leader del mondiale Kimi Antonelli. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: In un mondo immaginario che ha costruito da sé e che ora sta cominciando a disintegrarsi.
3: Non è diventato schiavo di quel mondo agonizzante?
4: No, signore.
2: Ha bisogno d'aiuto.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 5.

Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox 7080.it 70,

0: Niente, dopo un po' praticamente che ero rimasto nudo, niente, uscii praticamente da Firenze, no? E cominciai a camminare per le campagne circostanti, no? Cioè, mentre camminavo, un sacco di fiori che si aprivano al mio passaggio e un sacco di profumo che si espandeva per tutta la campagna, era veramente qualcosa di inebriante, no? E poi un'altra cosa favolosa era proprio che gli uccelli, e veramente un sacco di uccelli, no? Proprio che scendevano proprio dagli alberi, no? Cioè, quasi per parlarmi.
1: Che parlate? Che ero pappagalli?
2: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
7: Ciao, sono Marco da Blughirio. Vorrei riascoltare il pezzo dei Procularum, Salty Dog, che faceva parte, era la sigla finale di un programma degli anni 70 che si chiamava Avventura.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età di 7080.it.
8: Le grandi cose non si fanno con la forza o con la velocità o con l'agilità del corpo, ma con la saggezza, con l'autorità, con il prestigio, delle quali virtù la vecchiaia di solito non solo non è priva, ma anzi ne è arricchita.

0: Suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it presenta 7080 Live. 7080.it ti porta dentro ai più grandi concerti degli anni 70 e 80.
1: Rieccoci, stasera siamo qui in mezzo al pubblico e l'atmosfera è già quella delle grandi occasioni. Tra poco su questo palco arriva una delle band che ha dato un suono e soprattutto uno stile inconfondibile agli anni 80, gli Spandau Ballet. Nati a Londra, sono stati tra i protagonisti della scena New Romantic, capaci però di andare molto oltre quelle etichetta, dal pop più sofisticato alle atmosfere soul, con la voce di Tony Hadley, le canzoni di Gary Kemp e quel sax di Steve Norman che riconosci dopo qualche nota. Il pubblico li sta aspettando, le luci stanno per abbassarsi e allora restiamo qui sotto il palco. Gli Spandau Ballet stanno per arrivare.
2: You know this. I'm only singing along with you, right?

Spandau, e questa era True, probabilmente la canzone che più di ogni altra ha fatto conoscere gli Spandau Ballet in tutto il mondo. E dietro c'è una storia curiosa. Gary Kemp la scrisse pensando a Claire Grogan degli Altered Images, per la quale aveva una sorta di innamoramento mai davvero corrisposto. In realtà True racconta proprio la difficoltà di trovare le parole giuste per dichiarare quello che si prova, e c'è anche tanto sole dentro questa canzone. Gary Kemp voleva avvicinarsi alle atmosfere di Marvin Gaye e All Green. Quando poi la registrarono ai Compass Point Studios di Nassau durante un riascolto, si ritrovarono tutti in sala di controllo, tecnici e road crew compresi, a cantarla insieme. Fu in quel momento che capirono di avere tra le mani qualcosa di davvero speciale, e qui davanti al palco l'atmosfera è davvero bellissima, perché il concerto degli Spandau Ballet continua.

titolo e questa era Gold e dal vivo diventa davvero un inno. Una curiosità, quando Gary Kemp la scrisse aveva in testa le grandi colonne sonore di James Bond, soprattutto lo stile orchestrale di John Barry. Pensare che con il tempo Gold è diventata talmente forte nei concerti che, secondo lo stesso Gary Kemp, dal vivo riesce addirittura a superare True per partecipazione del pubblico. Qui sotto il palco lo abbiamo appena sentito e gli Spandau Ballet continuano il loro concerto.

0: Pandau Bennett e con Through the Barricades arriviamo alla fine di questo concerto. È una canzone che nasce da una storia vera e dolorosa. Gary Kemp rimase profondamente colpito dalla morte di Thomas Riley, un ragazzo di Belfast che aveva lavorato con la band. Qualche tempo dopo, visitando la sua tomba e camminando lungo la Falls Road, vide le barricate che dividevano le comunità della città. Da quell'immagine nacque una canzone d'amore quasi alla Romeo e Giulietta, dove due persone cercano di amarsi nonostante tutto ciò che li divide. Le ultime note si spengono, gli Spandau Ballet salutano il pubblico e noi salutiamo questo palco.
1: 7080.it ha presentato 7080 Live. 7080.it ti porta dentro ai più grandi concerti degli anni 70 e 80. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.

0: 8080.it.
1: Sono le 16 e 52 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Fernet Branca, forte di natura, tradizionalmente amaro.
0: Questa è 7080.it.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
6: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
7: Vogliamo andare?
6: 37 70 88 70 80.
8: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
9: Questa è musica. Questa
6: è 7080.it. 7080.it, solo musica di alta qualità. In alta qualità.

0: 7080.it è la radio dei tuoi vent'anni. Dei tuoi vent'anni.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Non nascondete la vostra fede, così Papa Leone e 700.000 fedeli durante la messa celebrata a Place de la Concorde a Parigi. Costruite una nazione rinnovata a partire dalle radici religiose, il suo appello. In serata il pontefice è atteso a Lourdes, dove è in programma la preghiera alla Grotta delle Apparizioni di Massabielle. Lo avrebbe accolto chiedendogli dell'acqua, poi avrebbe afferrato una bottiglia contenente acido e gliel'avrebbe lanciata addosso. È la ricostruzione dell'aggressione subita a Messina dall'avvocato Pier Francesco Broccio, colpito dalla sostanza caustica durante un incontro con una sua cliente. Il legale è ricoverato in terapia intensiva. Una ragazza italiana di 27 anni è morta dopo essere caduta da una cascata in Sri Lanka. La vittima, Valentina Stragliotto, originaria di Bassano del Grappa nel Vicentino, ha perso la vita in un incidente avvenuto il 24 settembre alla cascata Ravana nella zona di El, dove la giovane era arrivata da pochi giorni insieme a un'amica. Sono morte tutte e 6 le persone che risultavano disperse nel crollo di una palazzina avvenuto ieri nel centro di Atene, in Grecia. In un appartamento in affitto a breve termine al primo piano alloggiavano 4 cittadini americani. Nello stesso edificio viveva anche una coppia di anziani, un uomo britannico e sua moglie. Tennis, niente tris per l'Italia in Billie Jean King Cup, nella semifinale contro l'Ucraina dopo la sconfitta di Tyra Grant contro Kalinina. Anche Jasmine Paolini perde contro Svitolina con il punteggio finale di 6-2-6-2. Sconfitta al match tie break del terzo set per Flavio Cobolli alla Laver Cup. Il romano ha perso in 3 set contro Tien. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Milioni di anni. Ogni 100 anni arriva un piccolo uccello ad affilarsi il becco sulla montagna di diamante.
4: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
0: Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

0: 7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta. Una produzione K-Vox.
1: Anche di questo, ma si vede che non c'è spirito di osservanza.
0: Questa è 7080.it.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
4: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare, in tempi rapidi e a costi contenuti, misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
8: Ciao, noi siamo al The Cup di Lecco, il bar, e volevamo con tutti i nostri amici ascoltare Maledetta Primavera.
9: Grazie.
0: Questa è 7080.it. Ti piace la nostra musica?
9: Devo proprio.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
9: Oh, che vuol dire che non ti piace? Magari ti piace.

0: 7080.it.
1: Sono le 18.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Da uve scelte, vini di gran qualità, vigneti di proprietà, vendemmie di uve mature, migliaia di botti in chilometri di fresche cantine.
0: Questa è 7080.it.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
7: La voce è identità, tono, timbro, energia.
8: È ritmo, articolazione, presenza.
7: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
8: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
7: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
8: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
7: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
9: Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo

0: Se hai acquistato un nuovo televisore, vai nello store, cerca l'applicazione 7080.it e scaricala. Sarà più facile seguire i nostri programmi.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
2: 7080 News.
3: Un saluto dalla redazione. Gli avrebbe gettato addosso dell'acido, provocandogli ustioni sul 20% del corpo. È la ricostruzione dell'aggressione subita a Messina dall'avvocato Pierfrancesco Broccio, colpito dalla sostanza caustica durante un incontro con una sua cliente. La vittima, dal letto dell'ospedale a Catania, fa sapere, è una cliente con problemi di salute mentale. I soccorritori lo hanno ritrovato ormai esanime ai piedi di un traliccio con evidenti segni di bruciature. È mistero sulla morte di un 15enne il cui corpo è stato rinvenuto nelle campagne di Lodi nella serata di ieri. Secondo una prima ipotesi, il giovane potrebbe aver pagato con la vita una sfida raccolta sui social. Dopo ore di attesa e indiscrezioni giornalistiche è arrivata la conferma. Donald Trump ha respinto la proposta dell'Iran per una tregua di 7 giorni. Lo ha affermato lo stesso capo della Casa Bianca prima di partire per il Tennessee. Non nascondete la vostra fede, così Papa Leone ai 700.000 fedeli durante la messa celebrata a Place de la Concorde a Parigi. Costruite una nazione rinnovata a partire dalle radici religiose, il suo appello. In serata il pontefice è atteso a Lourdes, dove è in programma la preghiera alla Grotta delle Apparizioni di Massabiel. La Formula 1, George Russell su Mercedes vince il Gran Premio di Azerbaijan dopo essere partito dalla pole. A Baku completano il podio le due Red Bull di Verstappen e Ajar. Quarto Leclerc su Ferrari, quinto il leader del mondiale Kimi Antonelli, che limita i danni perdendo solo 15 punti dal compagno Russell. È tutto, a più tardi.
2: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord permangono condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, in serata tendenza ad aumento delle nubi sulle Alpi occidentali. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro, condizioni anticicloniche con un tempo stabile e generalmente soleggiato o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 27 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato con qualche nube sparsa e del tutto innocua sulle regioni ioniche. Temperature in rialzo massime tra 24 e 27 gradi.
5: Segnali dal futuro.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
2: 7080.it.

0: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in tre brani. Conduce Roberto Lucchi.
1: Oggi nel numero perfetto un artista in tre brani vi racconto una piccola parte della discografia di Bruno Lauzi. Nasce a Smara l'8 agosto del 1937, il suo primo disco è un singolo, esce nel luglio del 62, primo album nel 1965, il titolo è Lauzi al cabaret, ma io oggi voglio iniziare questo spazio dedicato a lui con questa canzone.

0: tornerai, primo grande successo per Bruno Lauzi, targato novembre 1963. Salto al 65, arriva la sua unica partecipazione al Festival di Sanremo con il pezzo Il tuo amore. Non arriva a qualificarsi per le finali. 1971, altro successo con Amore caro, amore bello, che oltre ad essere il titolo della canzone è anche il titolo del suo settimo album. Un'altra canzone molto importante per lui è questa del 1975, Genova per noi.
1: Un successo via l'altro. Con quella

0: Genova per noi, questa canzone è anche il titolo del suo 11° album. Questo è il numero perfetto, un artista in 3 brani. Oggi siamo con 3 canzoni, 3 successi di Bruno Lauzi e ce ne manca solo uno, quindi sono pronto a far partire anche questa canzone.
1: 7080.it, il numero perfetto, un artista in 3 brani.

0: Ti ruberò il titolo di questa canzone. Abbiamo fatto un salto indietro negli anni, fino al 1970, esattamente nel mese di novembre, quando è uscito questo pezzo. Sono arrivato così anche oggi alla conclusione del numero perfetto, un artista in tre brani, oggi tutto dedicato a Bruno Lauzi. Io vi aspetto per il prossimo.
1: 7080.it ha presentato il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
3: Di che si tratta?
1: Gli anni 70 e 80. Li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
3: Andata.

0: averla, metta oggi stesso due incarti Kamai in una busta e la invii con il suo nome e indirizzo a Offerta Kamai Milano. Non spedisca denaro. A giro di posta le arriverà un pacco. Alla consegna pagherà solo 500 lire.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio. La passione per i motori si sente.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
1: lexmcl.it. Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it?
5: 7080.it.
1: Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 70 80.
1: Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
5: 70 80.
6: Sono Riccardo da Firenze. Vorrei ascoltare Music di John Miles, che mi riporta quando avevo 18 anni, quasi 50 anni fa.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: Abbiamo solo una possibilità su questo mondo. Dobbiamo fare del nostro meglio.

0: con noi. Resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it. 7080.it.
1: A tutto fuoco.
0: 7080.it.
2: Sono le 18 e 58 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo
2: 78.

0: Fiat.it.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
5: Ogni giorno un nuovo ricordo.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Attento a come ti muovi.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Tu stai prendendo un granchio bello e buono.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione. Nessun francotiratore. La legge elettorale verrà approvata, così il vicepremier di Forza Italia Tajani a margine del congresso regionale del partito. Poi attacca i magistrati parlando di sicurezza. Serve molta più rigidità sulla convalida degli arresti. Colpirne uno per educarne 100. La NM replica. Le sue parole sono contrarie allo Stato di diritto. Ancora una polemica su Roberto Vannacci. Il leader di Futuro Nazionale ha pubblicato un'immagine modificata della deputata di Forza Italia Matilde Siracusano, in cui compare una profonda scollatura che nello scatto originale non esiste. Lei replica: sto valutando l'ipotesi di presentare una denuncia. Tajani commenta: l'attacco è volgare e inaccettabile. Dopo ore di attesa e indiscrezioni giornalistiche è arrivata la conferma. Donald Trump ha respinto la proposta dell'Iran per una tregua di 7 giorni. Lo ha affermato lo stesso capo della Casa Bianca prima di partire per il Tennessee. Poi sul conflitto Mosca-Kiev ha detto: forse Putin e Zelensky raggiungeranno un accordo prima del pieno inverno. È morto molto probabilmente per un gioco, una sfida social, Jacopo Trabattoni, 15enne, il cui cadavere è stato ritrovato nella notte a Lodi. Il giovane si sarebbe arrampicato su un traliccio di oltre 20 metri della rete elettrica, si sospetta, per scattarsi un selfie. Il cadavere presenterebbe segni di folgorazione. America scappa, una seconda giornata di gare piena di emozioni a Napoli, vento oscillante e colpi di scena, con Luna Rossa che in classifica generale resta in testa. L'equipaggio senior del team italiano raccoglie un comodo primo posto, poi una sesta, seconda e terza posizione. 8 punti in più di New Zealand e 14 più di Alinghi. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: In questo modo ci perderemo in un altro universo. Tutti congelati in un singolo momento. Non avremmo niente.
6: Voi avreste la speranza. E al momento è esattamente quello che non avete.
5: È delirante. Il calcolo da solo necessiterebbe di centinaia di anni.
6: Oh, centinaia di centinaia, ma tranquilli.
7: Ma tranquilli. In realtà ho già iniziato da molto tempo.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
8: The Hit Parade.
9: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
0: Numero 5.

0: Svox. Questa è 7080.it. Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HPG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
1: 22HBG.
2: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
4: Interrogo la tristezza e scopro che non ha il dono della parola. Eppure, se potesse, sono convinta che pronuncerebbe una parola più dolce della gioia.

0: www.7080.it 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, noi siamo al The Cup di Lecco, il bar, e volevamo con tutti i nostri amici ascoltare Maledetta Primavera.
2: Grazie.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080, sono Carlo da Seregno. Mi piacerebbe tanto ascoltare Tenax di Diana Est. Grazie.

0: metti 70-80.
1: 37 70 88 70 80, per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao a tutti, vorrei ascoltare il brano Blackjack di Baciotti. Sono Emi, chiamo dalla provincia di Brescia e vi ascolto in videovisione. E questo pezzo mi ricorda quando ero giovane che andavo in discoteca con le amiche, e sono tempi che purtroppo non torneranno mai più. Grazie mille, buona serata.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Dettore! Ma lei non mi vuole dare 100 milioni? Ma lei va a contare il suo nome, dottor Dio t'aiuti? Lei si contraddice, eh? Allora, no, non ho niente. Certo che non ho niente, vengo a chiedere 100 milioni. Perché se avessi un miliardo me li darebbe 100 milioni?
2: Certo.
1: Se c'ho un miliardo mi dà 100 milioni. Allora, se io ho bisogno di una melanzana, devo andare dall'ortolano, devo avere un miliardo di melanzane a casa? Non me l'ha mai detto l'ortolano, ce l'ha lei un miliardo di melanzane? Mai! Né di pesche, bene, di quello che c'ho bisogno. Da quando ti aiuti? Lei non mi presta 100, lei va contro il suo nome. Lei si contraddice. Direttore! Ma dove siamo arrivati?
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Ciao 7080, sono Luigi da Reggio Calabria. Se gentilmente vorreste ascoltare la canzone dei Laid Back, Sunshine Reggae, mi ricorda la spensieratezza di quel periodo e le discoteche estive. Bastava solamente ballare un letto con una ragazza e avevi conquistato il mondo. I nostri gin tonic del periodo erano il Tropical, eccetera. Il Tropical era fatto a base di latte, menta, orzata e ghiaccio. Questo era il nostro gin tonic, lo spritz del momento.

0: Hey Boomer!
1: Con me non ce la fai! Non hai un bel niente, buffone!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Parli in questo modo di fronte a mio figlio, fanculo, te e la tua famiglia!
0: 7080.it presenta Top of the Pops,
2: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
3: Siete su Top of the Pops, la chart dei 5 brani più forti e trasmessi in radio in questo mese del 1965. I 5 pezzi che dominano le classifiche sono Beach Boys, California Girls, Bob Dylan, Like a Rolling Stone, Miracles, Track of My Tears, Beatles, Help, James Brown, Papa's Got a Brand New Bag. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.
2: Sono le 19:56 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Cos'è successo? Goldie è venuta a baciarmi?
5: Ciu-ciu, ti senti bene?
4: Oh, dove mi trovo?
6: Con noi nella sala da biliardo.
4: Oh.
0: Questa è 7080.it.
7: Newslinet.it.
8: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
7: Newslinet.it.
8: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
9: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
10: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
11: info@consultmedia.it. Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80
12: 37 70 88 70 80
11: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici.

0: Lo sai che oltre a sentirci puoi anche vederci? Scarica l'applicazione di 7080.it dallo store del tuo telefono o del tuo televisore e seguici in alta qualità audio e video.
1: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
2: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il tempo si è fermato per farci ascoltare gli idoli della nostra adolescenza. Il mare oggi è calmissimo. Il sole è già alto e scalda la sabbia, mentre una brezza leggera porta con sé melodie lontane, come se ogni onda avesse una canzone da raccontare. Cammino lentamente quando sento una melodia elegante, quasi sussurrata.

0: soffiata dal vento. Poco più avanti, su una panchina di legno rivolta verso il mare, c'è un uomo dallo sguardo gentile, con quell'aria da poeta che sembra parlare anche quando resta in silenzio. È Gino Paoli. Accenna un risolino, come se stesse già pensando alle parole giuste, e con naturalezza lascia che sia la musica a raccontare il resto. Qui tutto diventa semplice, diretto, proprio come le sue canzoni. Alziamo il volume e lasciamoci trasportare da Che cosa c'è?
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Riprendo il mio cammino e mi inoltro verso una piccola zona ombreggiata, dove il suono dei bicchieri che tintinnano si mescola a quello delle risate. C'è un bar affacciato sulla spiaggia, uno di quelli dove il tempo si ferma davvero. Seduti a un tavolino, tra un drink e l'altro, ci sono due fratelli che si scambiano sguardi complici e ricordi che fanno ridere ancora. Jeff e Michael Porcaro dei Toto. Stanno raccontando la loro gioventù, delle notti infinite, della musica suonata con il cuore e senza freni. E si sente, perché basta un attimo e l'atmosfera cambia. Si riempie di groove, di ritmo, di quella magia che solo loro sanno creare. Ci fanno cenno di avvicinarci e, senza neanche alzarsi, fanno partire una di quelle canzoni che ti restano addosso. Stop Loving You.
1: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.

0: Il pomeriggio scivola via leggero e il sole comincia a scendere, regalandoci un cielo tinto di rosa e di arancio. Torno verso la riva, dove il mare sembra respirare più lentamente. Seduti sulla spiaggia, con i piedi quasi nell'acqua, ci sono due uomini che canticchiano sorridendo, seguendo il ritmo delle onde. Si scambiano uno sguardo, come se sapessero già tutto. E in effetti è così. Sono Jim McFadden e John Whitehead. Qui a Neverland non hanno perso nemmeno un grammo della loro energia. Anzi, sembra che il mare stesso tenga il tempo per loro. Le loro voci si intrecciano leggere, piene di vita. E in un attimo l'isola si riempie di energia contagiosa. Alziamo il volume e lasciamo che sia Ain't Not Stopping Us Now a chiudere questa giornata.
1: Non è la fine, non lo è mai, se una canzone tornerà. Da qualche parte, oltre il rumore delle onde, c'è Neverland e c'è chi canta ancora. Questa è 7080.it e sei approdato a Neverland.

0: E mentre il sole si tuffa lentamente nell'orizzonte, Neverland si accende di luci calde e riflessi dorati. Le voci si allontanano, ma non spariscono. Restano nell'aria, pronte a tornare con la prossima onda. Noi ci salutiamo, ma ci ritroviamo domani, qui, dove la musica che abbiamo amato continua a vivere, ma sotto un cielo diverso.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi, una produzione K-Vox per 7080.it.
3: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80.

0: Come va il tuo matrimonio? Ah, bene, mio marito è un angelo. Beata te, il mio ancora vivo.
1: Questa è 7080.it.
2: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22 HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22 HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22 HBG.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
7: Buongiorno ragazzi, sono Marco da Brumano Valimagna. Volevo ascoltare We Are the Champion dei Queen, la canzone che ho dedicato a mio figlio Diego il giorno che è nato. Grazie.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: L'universo non giudica, cospira a favore di ciò che desideriamo.

0: Ascoltami.it.
1: Hey Boomer.
2: Così mi uccidi, amico.
1: Gli anni 70 e 80. Li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
3: Oh, che vuol dire che non ti piace? Magari ti piace.
4: Siamo un po' con Piesco stasera. Dunque. Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la presa.
5: È chiaro, Stufast.
6: Auf Wiedersehen.
7: Innamorato.
8: Innamorato io.
1: Questa è l'alba degli anni 80. E voi siete su 70.

Nel mezzo delle difficoltà nascono le opportunità. Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. Ogni giorno un nuovo ricordo. Questa è 7080.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Cari amici, buongiorno. Oh, dico buongiorno. Io generalmente sono abituato a dire sempre signore e signori buonasera, invece questa volta cari amici buongiorno, e questo buongiorno io ve lo darò per tante giornate ancora, anzi per settimane, per mesi, per anni, almeno spero, almeno per anni, io me lo auguro.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una gazzosa e un panino col salame. Ancona, 1988.

0: Radio80.it.
1: Sono le 20 e 57 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Questo bimbo ha 8 giorni. Ti sei mai chiesta perché sta naturalmente con le gambine aperte? È la natura che lo guida per favorire il corretto sviluppo delle articolazioni dell'anca. Segui con fiducia la natura. Mettigli fin dai primi giorni un pannolino giusto per favorire la posizione naturale. Ecco, mettigli un lino.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. Info@comnect.it. info@comnect.it. Ma che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
4: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
6: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.

0: piace la nostra musica?
1: Oh nonno, sega almeno su che ti sale la pressione, dai.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ci manca pure la marcia dei pensionati, ho capito, eh?
0: Patrizia Cavallin presenta Rock Hit, 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
2: In Rock Hits oggi abbiamo scelto per voi Eric Clapton, Leila. C'è anche Gino Vannelli con Black Cars, i Guns N' Roses di Live and Let Die, Genesis, Abacab, I Got My Mind Set on You, titolo della canzone di George Harrison, Huey Lewis and the News, I Want a New Drug, Rock the Night insieme agli Europe, i Fleetwood Mac, Don't Stop, In Excess di Michael Hutchence con New Sensation e Urgent dei Foreigner. Noi ascolteremo

Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Trasmettiamo a colori l'altra domenica. Spettacoli nazionali ed esteri, musica, giochi, ricchi premi e quotidiani.
1: Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77
6: 0331 59 33 77
7: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
8: lexmcl.it. Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi e
9: questa sembra la mia voce
8: senza paragoni.
9: Ma io non ho mai registrato questo spot.
10: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
11: Ciao 7080.it, sono Robby da Correggio, sempre uno dei vostri più grandi fan. Ho appena ascoltato una delle tante perle che ci proponete tutti i giorni, che era Time for Love della BB&Q Band. E allora mi piacerebbe proporre agli ascoltatori, dallo stesso produttore che era Mauro Malavasi, e lo stesso anno del 1981, un'altra perla che è Heaven of My Life dei Change.

Radio.it. Hai provato ad ascoltarci in cuffia in alta qualità audio? Vai nello store del tuo telefono e scarica l'app di 7080.it. Entrerai in un mondo di emozioni, quelle dei tuoi 20 anni. 7080.it presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox.

0: 7080.it ha presentato
1: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.
3: 7080.it presenta Top of the Pops.
2: I vinili più richiesti su 7080.it.
3: Una produzione K-Vox.
4: Questa è Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e trasmessi in radio in questo mese del 1982. I 5 campioni selezionati sono Chicago, Hard to Say I'm Sorry, Survivor, Eye of the Tiger, Man at Work, Who Can It Be Now, America, You Can Do Magic, Kool & the Gang, Big Fun. Noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 21 e 59 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Da oggi per la televisione italiana finisce il periodo di trasmissioni sperimentali a colori e inizia quello delle trasmissioni regolari.
2: Questa è 7080.it.
6: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
7: Ehi, buon uomo!

0: 77.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
0: 7080.
1: Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
0: 7080.
1: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classico.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: 7080.it e Keybox presentano
0: 7080. Ecco i pezzi più richiesti di questo mese.
2: Oggi ci faremo travolgere da Mark Knopfler e Dire Straits con Sultans of Swing e balleremo

Siamo in strada con Cyndi Lauper con Girls Just Want to Have Fun. E ancora Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat. Supertramp, The Logical Song. Stylou, Pretty Face. John Travolta e Olivia Newton-John, Summer Nights. Styx, Babe. Jefferson Starships, Nothing's Gonna Stop Us Now. Chic, Good Times. Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: presentato
1: 7080. La classifica dei pezzi più richiesti del mese di 7080.it.
2: Quella là che cos'è?
3: Una bottiglia di whisky.
2: Con ghiaccio?
3: Senza.
2: Oh mamma mia, non mi sento bene. Mi è venuto come tutto un malore qui che non ho digerito, che se, adesso bevo una cosa forte.
4: Se mio zio sapesse che lei continua a chiedermi la mia roba, vorrebbe indietro tutti i soldi che l'ha prestato.
2: Sto già meglio, mi è passato tutto. Quello là che cos'è?
4: Ah, quello è un pacco di soldi di mio zio che devo portare in Svizzera.
2: Io conosco un doganiere.
4: E io conosco uno che vuol fare il furbo.
2: E io conosco un proverbio che dice: una mano lava l'altra e tutte e due aprono i pacchi.
1: Questa è 7080.it.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
8: Ciao a tutti, sono Sonia da Torino e volevo farvi i complimenti perché far ascoltare un brano degli Skid Row è da unici. Grazie ancora.
7: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: La vita, anche se quasi sempre amichevole e generosa, a volte ci gioca degli scherzi che, se presi molto sul serio, possono portarci via il morale e la gioia di vivere. Per non minare la nostra salute mentale, la cosa più consigliabile è provare ad ignorarle o far finta che non esistano.

0: www.radioalbalia.it.
1: Hey Boomer!
2: Uè Maranza!
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Che figata!
1: 7080.it presenta...

sono artisti che nascono con il successo in tasca e poi ci sono quelli che nascono con una scadenza. Bobby Darin venne al mondo nel 1936 a New York con un cuore gravemente malato. I medici dissero alla famiglia che difficilmente avrebbe superato l'adolescenza e invece Bobby decise di vivere di corsa. Cresciuto nel Bronx, allevato da quella che credeva fosse sua madre, in realtà era sua nonna, una verità che poi scoprirà solo da adulto, passò l'infanzia tra ospedali e pianoforte. Studia quindi musica in modo quasi ossessivo, teoria, composizione, arrangiamento. Non voleva solo cantare, voleva capire la musica. Ebbene, a 20 anni scrive canzoni per altri, lavora dietro le quinte, finché nel 1958 arriva il colpo di fulmine, Splish Splash. Un brano nato quasi per scherzo, che diventa un successo planetario.

All'improvviso Bobby Darin è ovunque, radio, TV, copertine, ma lui non si accontenta del rock and roll leggero, vuole qualcosa di più elegante, di più adulto, e lo trova. Nel 1959 incide Mack the Knife, una reinterpretazione jazz di un vecchio pezzo teatrale tedesco. Il risultato? Beh, un capolavoro.

La canzone resta settimane alla numero uno, vince un Grammy e trasforma Darin in un vero crooner internazionale al fianco dei grandi. Da quel momento Bobby diventa un camaleonte, passa con naturalezza dal pop al jazz, dal swing alle ballad romantiche come Beyond the Sea. Sul palco è carismatico, sicuro, magnetico, ma dietro le quinte continua a convivere con un cuore fragile e operazioni sempre più frequenti. Negli anni 60 fa una scelta rischiosa, cambia repertorio, incide canzoni folk, canzoni di protesta, prende posizioni contro la guerra, si avvicina ai movimenti per i diritti civili. Insomma, non vuole essere solo un intrattenitore, vuole dire qualcosa. Intanto Hollywood lo chiama, recita in diversi film e nel 1960 sposa l'attrice Sandra Dee, diventando una delle coppie più fotografate d'America. Ma la salute peggiora giorno dopo giorno. Ogni concerto è una sfida fisica, ogni tour potrebbe essere l'ultimo. Eppure Darin continua. C'è una frase che amava ripetere, diceva: non so quanto tempo ho, per questo non ne spreco neppure un minuto. Nel 1973 però, a soli 37 anni, Bobby Darin muore dopo un intervento al cuore. 37 anni, sono veramente pochi. In così poco tempo però aveva venduto già milioni di dischi, vinto premi, recitato al cinema e lasciato alcune delle registrazioni più iconiche del pop jazz americano. La sua storia non è solo quella di un cantante di successo, quindi, è la storia di un uomo che sapeva di aver poco tempo e che lo trasformò in arte. Un crooner che cantava l'amore e lo swing, ma che viveva ogni giorno come fosse l'ultimo.

0: La storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui, su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Saluti da Top of the Pops, dove vi svegliamo i 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo periodo del 1977. I 5 più acclamati sono Emotions, Best of My Love, Commodores, Easy, Brother Johnson, Strawberry Level 23, Meco, Star Wars, Commodores, Brick House. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it

0: 7080.it.
1: Sono le 23.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Fa schiuma, ma non è un sapone. Che cos'è?
4: La borra.
3: La?
4: La borra.
3: La borra. Cos'è?
0: Questa è 7080.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione.

0: senza esborso in denaro. Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica. 0331 59 33 77.
1: 0331 59 33 77.
2: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
3: 7080.
2: Oppure
3: Hey Siri.
2: Metti 7080.
3: Metti 7080.
2: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it. 7080.it.

0: ci ascolti in DAB.
1: Sì, sì, certo, signore.
0: Guardaci anche dal televisore cercando 7080.it sul canale 351.
2: Non ho capito l'ultima parola.
0: 351. 7080.it presenta
3: The House of Fun. This is the second Summer of Love best of. Setanta Ottanta Punto it selected for you.
4: Acid jazz.
3: Psychedelic music.
4: Hip house.
3: Late 80s trance.
4: Stay more tuned.
3: Compiled by Roberto Lucchi.

0: Allegria!
1: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
7: Ciao bellezze, siete un po' cattivelli,
8: Che sto dicendo, Willis?
7: Le mie dediche non le ho più sentite. Sono Anna, tutto posto?
9: Beh, all'incirca.
7: Ciao, ciao. Possiamo mettere Tomorrow di Amanda Lear? Ve la dedico, tutta.
9: Ah sì? Beh, molto interessante.
7: È per voi, va bene?
9: Andata.
7: Un bacetto, ciao.
8: Bellezze.
10: I like it.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
11: Una guerra che si prolunga finisce per distruggere anche il vincitore.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Questo l'ho capito.

7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi

0: Ogni giorno, ogni giorno un nuovo ricordo. Questa è 7080.it. 7080.it.
1: To gusti smelti one.
2: Ed è una canzone super popolare quella che ospitiamo oggi in Do Gusti Smelke One qui su 7080.it insieme a me, che sono Marco De Domenico. Sì, perché l'abbiamo cantata un milione di volte. Originariamente scritta e composta da un musicista sudafricano che si chiamava Solomon Linda nel lontano 1939, fu pubblicata per la prima volta col titolo Mbube. Arrivò negli Stati Uniti 10 anni dopo. La canzone Mbube fu terminata senza particolari prove, soltanto 3 registrazioni furono sufficienti. Era il 1961 e i Tokens, un gruppo doo-wop, adattarono la melodia e aggiunsero un testo in inglese per produrre quel capolavoro senza tempo che è The Lion Sleeps Tonight, che andiamo quindi ad ascoltare per i Tokens. The Lion Sleeps Tonight qui su 78.

sono i Token, quelli di The Lion Sleeps Tonight, che cantarono Wimowe e decisero di registrare appunto la loro versione. Dopo aver adattato la melodia e appunto aggiunto il testo in inglese, come dicevamo prima, pubblicarono The Lion Sleeps Tonight, sebbene Solomon Linda non ha ricevuto alcun riconoscimento. La canzone era sua, raggiunse la vetta delle classifiche americane, neanche a dirlo. Negli anni, insomma, a metà degli anni 2000, erano circa 150 gli artisti in tutto il mondo che avevano reinterpretato questa canzone, quindi virtualmente senza un vero papà. Inclusa anche nel film Il Re Leone della Disney, un film di un po' più di 30 anni fa, che incassò 15 milioni di dollari in royalties. Potete immaginare la situazione: Linda oramai scomparso da tempo, nessun riconoscimento per lui né per la sua famiglia, che insomma ne rivendicava almeno i diritti, visto che la canzone era di Linda. Sarà poi un gruppo musicale italiano, soprattutto nella prima metà degli anni 80, a realizzarne una versione dance da discoteca, che è quella che andiamo ad ascoltare. Loro sono i Passengers, questa è The Lion Sleeps Tonight.

0: erano i Passengers nella loro versione, una delle 150, The Lion Sleeps Tonight, a chiudere l'appuntamento di oggi con Do Gustis Melke One. Ciao a tutti da parte di Marco, alla prossima.
1: 7080.it
2: Do Gustis Melke One.
1: Metti 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: 7080.it.
1: È mezzanotte e 2 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Mentre su New York scendevano le prime ombre della sera, al Grand Hotel, il celebre albergo, la baronessa Clermont, in preda alla più profonda disperazione, scendeva nella hall.
4: Aiuto! Aiuto! I miei gioielli mi hanno derubata! Oddio, svengo!
0: Questa è 7080.it.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77
9: 0331 59 33 77.
10: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro. Un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
11: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
12: Società Italiana per la tutela della voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
13: Il tuo dispositivo ti chiede...

0: Energy 40, 30 minuti con le più forti degli anni 80.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Ti piace il mozzarella, Raffaella?
3: Buonissime.
2: Mai mai mangiate?
3: No, così buone mai.
2: In Puglia sei stata?
3: No.
2: Non sei mai stata in Puglia?
3: No.
2: E tu? Cioè non siete mai stati in Puglia?
3: No.
2: Allora non me ne frega niente, Raffaella. La settimana prossima vi voglio a casa mia in Puglia.
3: Bene.
2: Dovete, no, non è inconcepito che uno non veda la Puglia, Mauro.
4: No, grazie, non possiamo accettare, grazie. Okay. Perché noi qui ogni tanto dobbiamo lavorare. Non è che possiamo perdere tempo noi qua,
2: Ti prendi una settimana di malattia e vieni. Ti faccio fare io il certificato medico dall'amico medico mio. Come fa mio cugino, con cugino Filippo? Questo qua non so che è invalido.
3: Poveretto.
2: No, l'invalidismo è bugio, non è strano. Veri invalidi, dalle mie parti non te ne trovo.
1: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdi.

0: 8080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box. Allegria.
2: Questa è 7080.it.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
5: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
7: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
8: Che hai da proporre, forestiero?
7: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
8: Affare fatto.
9: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
10: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
9: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
10: 0331 59 33 77.
11: 0331 59 33 77.
12: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
13: info@planetmedia.it. Buongiorno 7080.it. Oggi è una bella giornata di sole, poi con la musica anni 70 e 80 diventa quasi magico. Volevo riproporre, tornare indietro nel tempo come spesso, anzi sempre fate voi con la musica, tornando nel 1980. Un DJ toscano, all'epoca si faceva chiamare, anzi si chiama Ago, e fece un bel brano sulla scia della disco music americana, You Make Me Do It. Sicuramente riapriamo un cassetto dei ricordi. Un abbraccio a tutti gli ascoltatori e alla direzione di 7080.it da Roberto Modio.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
14: Le coincidenze sono i segnali dell'universo che ci indica la strada da seguire.

0: su Google. Scrivi solo 70-80.
1: 74 30 minuti con le più forti degli anni 70. Da un'idea di 7080.it. Una produzione. Gayvox.

0: è 7080.it.
1: Credo che ci sia uno che mi insegue.
2: Nessuno può aiutarla, tranne un uomo.
3: Io sono Reese, incaricato di proteggerti. Hanno deciso di terminarti.
1: È incredibile. Come ha potuto rialzarsi quell'uomo?
3: Non è un uomo, è una macchina. Un Terminator.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: La Madonna!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Le scaccerebbe ripetere, scusi?
0: Li leggi su 7080.it. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Firenze, 1975.

Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi. Questa è 7080.it.

0: 7080.it.
1: È 1:03.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: La frase più gentile che mia figlia mi rivolge è: papà, non rompere. Anch'io qualche volta l'ho detto a mio padre, però c'è una piccola differenza tra me e mia figlia, perché ogni volta che io lo dicevo a mio padre, quello mi faceva fare il giro dell'isolato a calci nel culo.
0: Questa è 7080.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80. Qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ok, non perdiamo tempo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Tutto questo non ha prezzo.
0: 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
3: Una produzione

0: Avete ascoltato Boom Radio, la selezione musicale dei Boom, una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Buon vaffanculo!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ma va a lavorare, coglione!

0: Gli anni 80 sono stati il cambiamento del costume, il cambiamento di modo di pensare, di vestire. Poi ci sono stati i contenuti, i valori che sono cambiati. Finalmente la verità, finalmente la libertà. La gente avvertiva nel vestire, diciamo, questo nuovo modo di vivere, cioè l'arrivo in Italia finalmente della minigonna, l'arrivo del jeans, però portato in un certo modo, portato tutti i giorni, ha portato un nuovo modo di vivere che era veramente più vicino all'animo della gente.
1: Questa è 7080.it.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
2: Ciao 7080, volevo ascoltare, se è possibile, una sitcom degli anni 80, e in italiano era Babysitter con Scott Baio.
3: Ehi ragazzi, guardate che ore sono, sbrigatevi, farete tardi a scuola.
2: Pure la sigla della serie non me la ricordo, devo dire la verità. Continuate così, siete dei grandi.
1: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 4.

0: Emozioni. 10 ricordi lunghi 10 canzoni. Numero 9.
1: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi i fianchi. Le donne di Modena accettano un invito e non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale.

Padova guardano dietro i vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto all'alluvione. E anch'esse.

donne di Modena hanno le ossa grandi, le donne di Genova ridono fra i denti, le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, le donne che ho avuto sono un'illusione, infatti.

Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Ed eccoci con Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più popolari nei club e diffusi in radio in questo mese del 1989. I 5 fuori classe sono Gloria Estefan, Don't Wanna Lose You, Cher, If I Could Turn Back Time, Tina Turner, The Best, Texas, I Don't Want a Lover, Roxette, Listen to Your Heart. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 2:03.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono.